Sì, bravo Max, lavora di fantasia. Sognati pure il matrimonio. Intanto lei è già in ritardo di 40 minuti. Sa che ormai non viene più.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

0: Ogni martedì alle 21 apri le porte del tuo salotto alla magia del Caffè Live Show.
1: Caffè Live Show.
0: Solo su Radio Incontri, il tuo compagno di avventure serali.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: ci fanno assistere ai momenti tragici che portano all'immolazione redentiva del Figlio di Dio e di Maria.
1: Pensiamo all'amore di Cristo e di Maria che affrontano le pene più crudeli per salvarci.
2: Primo mistero, l'orazione e l'agonia di Gesù nel Getsemani.

0: Gesù uscì per andare al Monte degli Ulivi e i suoi discepoli lo seguivano. E inginocchiato si pregava così: Padre, se puoi allontana da me questo calice, però non la mia, ma la tua volontà sia fatta.
1: Come Cristo, impariamo a fare sempre la volontà di Dio, anche quando comporta rinuncia, sacrificio, sangue.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Padre. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Secondo mistero, la crudele flagellazione.

0: E quelli gridavano ancora più forte: crocifiggilo. Allora Pilato, volendo accontentare il popolo, liberò Barabba, dopo aver fatto flagellare Gesù, e lo consegnò nelle loro mani.
1: Con Cristo impariamo a sopportare con amore le malattie, le ingiurie, le calunnie.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Terzo mistero, la coronazione di spine.

e lo rivestirono di porpora, e intrecciata una corona di spine gliela imposero sul capo e una canna nella destra, e togliendogli la canna lo picchiavano in testa e gli sputavano addosso e lo schernivano dicendo: Ave, re dei Giudei.

Impariamo non per beffa come facevano i giudei, ma veramente a considerare Cristo come re e capo e a seguirlo sempre.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Presero Gesù e lo condussero via, ed egli, portando la croce, uscì verso il luogo detto Calvario, dove lo crocifissero.
1: Con Gesù impariamo a portare la croce di tutti i giorni con fierezza e coraggio.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

quando fu l'ora sesta, si fece buio su tutta la terra, fino all'ora nona. Gesù allora, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani raccomando il mio spirito. E detto questo, spirò.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: morale. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Interagisci con Radio Incontri Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri.

0: SPA seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo. Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899. Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura. Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e su aisaimpianti.it.
1: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.

que Marguerite. E poi. Perché Margherita è vera, perché Margherita ama e lo fa una notte intera, perché Margherita è un sogno, perché Margherita è il sale, perché Margherita è il vento e non sa che può far male, perché Margherita è tutto ed è lei la mia pazzia, Margherita è Margherita. Margherita adesso.

0: La rifacciamo? Con voi.
1: Io posso stare

0: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le Indomabili della Storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

time.

Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio su Radio Incontri in Blu, in DAB su Radio Digitale Toscana, in streaming su radioincontri.org e in diretta su Facebook.

0: Inizio di weekend ancora con regime di alta pressione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata avremo un sole dominante da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse sulle regioni settentrionali, ma con cieli pressoché sereni invece su quelle centro-meridionali. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Sabato, lodi mattutine.

Fratelli, cercate di rendere sempre più sicura la vostra vocazione e la vostra elezione. Se farete questo, non inciamperete mai. Così, infatti, vi sarà ampiamente aperto l'ingresso nel regno eterno del Signore nostro e Salvatore Gesù Cristo.

Benediciamo il Cristo che ha voluto farsi in tutto simile ai fratelli per divenire un sommo sacerdote misericordioso e fedele presso il Padre. A Lui rivolgiamo la nostra comune preghiera.

0: ravviva in noi pellegrini sulla terra l'attesa sicura della vita immortale.
1: Fa che pregustiamo fin d'ora la tua beatitudine.

0: Risplenda sempre, o Dio, nei nostri cuori la luce del Figlio tuo risorto, perché liberi dalle tenebre del peccato possiamo giungere alla pienezza della tua gloria. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Aisa Impianti S.p.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo. Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899. Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura. Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e su aisaimpianti.it.
1: Disco Incontri in Blu della settimana.

0: più.
1: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
2: La voce di chi vive il territorio.
3: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
4: Ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le indomabili della storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontro.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

0: Rosso.
1: AISA Impianti S.P.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo. Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899. Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura. Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e su aisaimpianti.it.

0: martedì alle 21 apri le porte del tuo salotto alla magia del Caffè Live Show.
1: Caffè Live Show.
0: Solo su Radio Incontri, il tuo compagno di avventure serali. I'm

0: Oui, padre.
1: Vediamo un po'. Ecco fatto.
2: Occhi neri.
3: Sentite, ma chi è questo cantante?
0: Non lo conosco.
3: Simpatico, eh?
4: Stefano. Ma questo non è quel ragazzo che...
2: E non ti posso fermare.
5: Ti sbagli. Non lo conosco.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

vinto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

AISA Impianti S.p.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo. Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 68-99. Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura. Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e su aisaimpianti.it.

0: interagisci con Radio Incontri Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

0: Ma sono matta. È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

Ora dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Buongiorno da Antonella Mitola. Il negoziato Stati Uniti-Iran ancora in stallo. Il presidente Trump stringerà un accordo soltanto se questo sarà vantaggioso per l'America, ribadendo che l'Iran non potrà mai possedere un'arma nucleare, quanto riporta oggi la CNN citando un funzionario della presidenza degli Stati Uniti. Washington è più che capace di riprendere la guerra contro l'Iran, ha affermato oggi il segretario alla difesa Hegseth. Il presidente iraniano Pezeshkian, in una conversazione telefonica con l'emiro del Qatar, afferma che Teheran è pronto a raggiungere un quadro dignitoso per porre fine alla guerra, secondo la notizia riportata dall'agenzia iraniana IRNA. Ferma condanna della NATO e dell'Unione Europea per il drone russo finito contro un palazzo a Galati, in Romania.
1: Il segretario generale della NATO Rutte ha sentito il presidente romeno Dan. L'Alleanza Atlantica trasferirà parte dei suoi sistemi di difesa aerea nel paese. Per la presidente della Commissione Europea von der Leyen, l'aggressione russa ha passato un'altra linea. Il ministro della difesa Crosetto parla di intollerabile escalation. Putin da Mosca provoca il drone, potrebbe essere ucraino, dateci i resti e indagheremo. Medvedev invece minaccia i cittadini europei, i vostri leader sono in guerra con noi, siate vigili. Intanto, rivelando i dettagli di una sua recente conversazione telefonica con il presidente francese Macron, il presidente bielorusso Lukashenko ha riferito di avergli detto che, essendo lui il leader europeo più longevo al potere, dovrebbe assumere il ruolo di guida nei colloqui con Mosca, affermando che non lo si può affidare a una donna ed escludendo quindi anche la premier Meloni. Ugo Scali, linea allo studio.
0: In Medio Oriente le forze di difesa israeliane hanno riferito di aver distrutto durante la notte un lanciarazzi utilizzato da Hezbollah per colpire il nord di Israele. Hanno dichiarato inoltre di aver intercettato un razzo lanciato contro Israele dal Libano, il quarto attacco di Hezbollah nella notte. Intanto l'UNICEF Libano su X scrive che in una sola settimana, secondo le notizie, 77 bambini sono stati uccisi o feriti in Libano. La procura dei minori ascolterà nelle prossime ore i genitori del bambino di 11 anni che ha tentato ieri di accoltellare in classe il suo docente di tecnologia. È accaduto nella scuola media di San Vito Lo Capo nel Trapanese. Il bambino, vista l'età, non è imputabile, anche se la procura dei minori ha aperto un procedimento. L'undicenne al momento del fatto indossava un casco integrale ed è stato trovato in possesso di due coltelli. Tentato femminicidio nella notte nella frazione Belsito di Mister Bianco, dove un 53enne al culmine di una lite ha aggredito la moglie di 49 anni ferendola gravemente. Soccorsa la donna è stata portata in codice rosso all'ospedale, dove è ricoverata con la prognosi riservata. L'uomo è stato bloccato e arrestato per tentato femminicidio. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
3: La voce della tua comunità.
2: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

AISA Impianti S.P.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo. Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899. Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura. Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e su aisaimpianti.it.

0: Lo sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le Indomabili della Storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni, per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi.

Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio su Radio Incontri in Blu, in DAB su Radio Digitale Toscana, in streaming su radioincontri.org e in diretta su Facebook.

0: Buongiorno da Antonella Mitola. Ancora in stallo il negoziato Stati Uniti-Iran. Il presidente Trump stringerà un accordo soltanto se questo sarà vantaggioso per l'America, riferisce oggi la CNN, ribadendo che l'Iran non potrà mai possedere un'arma nucleare. Gli Stati Uniti sono più che capaci di riprendere la guerra contro l'Iran, ha affermato il segretario alla difesa Hegseth. L'agenzia di stampa iraniana IRNA riferisce intanto che il presidente iraniano Pezeshkian, in una conversazione con l'emiro del Qatar, afferma che Teheran è pronta a raggiungere un quadro dignitoso per porre fine alla guerra. Attacchi di Kiev su infrastrutture di petrolio in Russia, lo denuncia oggi Mosca. Kiev riferisce di raid russi, un ferito a Zaporizhia, gravi danni a Sumy. E intanto è ferma la condanna della NATO e dell'Unione Europea per il drone russo finito ieri contro un razzo a Galati in Romania.
1: Il segretario generale della NATO, Rutte, ha sentito il presidente romeno Dan. L'Alleanza Atlantica trasferirà parte dei suoi sistemi di difesa aerea nel paese. Per la presidente della Commissione europea, von der Leyen, l'aggressione russa ha passato un'altra linea. Il ministro della difesa, Crosetto, parla di intollerabile escalation. Putin da Mosca provoca il drone, potrebbe essere ucraino, dateci i resti e indagheremo. Medvedev invece minaccia i cittadini europei, i vostri leader sono in guerra con noi. Siate vigili. Intanto, rivelando i dettagli di una sua recente conversazione telefonica con il presidente francese Macron, il presidente bielorusso Lukashenko ha riferito di avergli detto che, essendo lui il leader europeo più longevo al potere, dovrebbe assumere il ruolo di guida nei colloqui con Mosca, affermando che non lo si può affidare a una donna ed escludendo quindi anche la premier Meloni. Ugo Scali, linea allo studio.
0: Medio Oriente, l'esercito israeliano ha emesso avvisi di evacuazione per gli abitanti di 7 villaggi nel sud del Libano, annunciando l'imminente attacco contro obiettivi di Hezbollah. Intanto l'UNICEF Libano denuncia che in una sola settimana sono stati uccisi o feriti 77 bambini. In Italia c'è l'obbligo di dichiarazione e comunicazione per chi arriva direttamente o indirettamente dalla Repubblica Democratica del Congo o dall'Ugando, che sia stato nelle medesime aree fino a 21 giorni prima dell'ingresso in territorio nazionale, quanto prevede l'ordinanza pubblica nella Gazzetta Ufficiale firmata dal Ministro della Salute Schillaci. Il Ministro ha pubblicato la circolare applicativa delle norme contenute nell'ordinanza. È stato arrestato Manuel Iannuzzi, 42 anni, compagno della donna, la cui figlia di 2 anni è stata trovata morta a Bordighera il 9 febbraio del quest'anno. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Tentato femminicidio nella notte nella frazione di Belsito di Mister Bianco, un 53 anni al culmine di una lite, ha aggredito la moglie di 49 anni. La donna ora è ferita in gravi condizioni in ospedale. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Inizio di weekend ancora con regimi di alta pressione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata avremo un sole dominante da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse sulle regioni settentrionali, ma con cieli pressoché sereni invece su quelle centro-meridionali. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Disco Incontri in Blu della settimana.

0: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
1: La voce di chi vive il territorio.
2: La ricetta del giorno a cura di Mirko Perugini, cuoco contadino.

AISA Impianti S.p.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo. Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899. Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura. Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e su aisaimpianti.it.

0: Radio Fa Buon Sangue, eccoci qua e ben ritrovati un'altra volta. DJ Cibo con voi. Quest'oggi vi raccontiamo una storia fatta naturalmente sempre di volontariato e di grandi gesti che salvano vite. Una storia lunga ben 50 anni, quella di Avis Comunale di Margherita di Savoia. E per parlarne abbiamo in collegamento telefonico il presidente di Confermato per il quadriennio 2025-28, Giuseppe Zaccaro. Presidente, benvenuto ai nostri microfoni.
1: Ciao Enrico.
0: Ciao, come stai intanto?
1: Bene.
0: Allora, diciamo che tutto a posto, 50 anni, ma dove troviamo Margherita di Savoia, se
1: allora,
0: vogliamo venirvi a trovare?
1: Allora, Margherita di Savoia si trova vicino al Gargano.
0: Ah, in Puglia.
1: In Puglia.
0: E quindi in provincia di...
1: In provincia di Bat, Andria Barletta Trani.
0: Perfetto, dai. L'Avis di Margherita di Savoia quanti soci ha?
1: Abbiamo 340 soci.
0: Bene, dai. E sei stato riconfermato alla guida dell'associazione insieme a un nuovo direttivo. Questo significa nuove sfide, ma quali sono gli obiettivi principali per i prossimi anni?
1: Il nostro obiettivo è quello di continuare a sensibilizzare i giovani che devono donare, perché è molto importante. Se non riusciamo a dare questa comunicazione importante ai giovani, ci troveremo in difficoltà con il sangue.
0: Presidente, perché... 50 anni di storia rappresentano un traguardo molto importante per voi.
1: Sì.
0: Quando si guarda indietro a tutta questa strada fatta dall'Avis di Margherita di Savoia, qual è che il pensiero che ti viene in mente subito?
1: Il mio pensiero è quello di non tornare indietro, perché noi negli anni 60, che io ricordo, ero piccolo, il sangue veniva comperato. Chi aveva bisogno di aiuto o si doveva fare dei piccoli interventi in ospedale, la famiglia aveva la necessità di, come dire, acquistare il sangue da chi si proponeva come, come dire, un buon donatore, però lo dovevi pagare.
0: Certo.
1: Ed era un problema. Non tutti in quel periodo avevano la possibilità di comperare il sangue. Ecco perché negli anni, nel 1975, a Margherita si è costituito un piccolo gruppo che ha deciso di istituire l'Avis Comunale.
0: Presidente, stai lì un secondo che torniamo tra poco a parlare di nuovo con te e dei numeri importanti raggiunti dall'Avis di Margherita di Savoia. Adesso ci ascoltiamo una canzone, naturalmente, che parla di cuore e condivisione. Stai lì, non andare via, e noi andiamo con la musica.
2: Giacobazzi.
3: Il riso fa buon sangue. Dio, anche il vino fa buon sangue, però più il riso fa buon sangue. E soprattutto un consiglio a Giuseppe Giacobazzi: diventa anche tu un oratore.

0: Cibo è pronto con le sue interviste. Siete su Radio Fa Buon Sangue.
1: Bentornati in diretta con noi il presidente dell'Avis Comunale di Margherita di Savoia, Giuseppe Zaccaro. Presidente, ci stavi un po' raccontando la storia dell'Avis, quando è nata, no?
2: È nata nel 1975, il 31 di agosto. Abbiamo, come dire, iniziato a lavorare nell'informazione, nel convincere i ragazzi, i giovani a donare.
1: Tu è da tanti anni che sei in Avis?
2: Sto nell'Avis dal 1980.
1: Quindi sei, insomma, hai la pelle dura, eh?
2: Io ho donato fino al 2009.
1: Da quanto tempo è che sei presidente dell'Avis?
2: Allora, questo è il secondo mandato, sono 7 anni.
1: Domanda che faccio a tutti, ma chi te l'ha fatto a fare?
2: Guarda, io sono una persona che vivo nel sociale e sono stato anche un donatore, che ho donato per tanti anni. Certo. Il mio intervento, perché mi sono operato al cuore nel 2010, ho dovuto sospendere a donare. Se no avrei ancora donato.
1: Giuseppe, nel 2024 avete registrato 353 donazioni in totale, numeri davvero importanti. Quanto è fondamentale la risposta della comunità?
2: È importante, perché si è invecchiata molto. Per noi sono sempre pochi le 350 sacche che riusciamo a donare nell'anno.
1: Diciamo che ci sono anche 66 nuovi iscritti, è un segnale positivo, no?
2: Certo, facciamo un lavoro anche nelle scuole. Noi abbiamo il liceo scientifico, abbiamo l'alberghiero, ogni anno facciamo informazione all'interno delle scuole.
1: I giovani si stanno avvicinando, insomma, un po', dai, un po' di più.
2: Sì, c'è una bella partecipazione, però questo è un problema che ci crea difficoltà, nel senso che i ragazzi donano per la prima volta a 18 anni, poi vanno via alle università.
1: Certo, certo.
2: E non ritornano più nella nostra comunità. È un problema. Negli anni 80, quando io ho iniziato a donare, ero giovane, siamo riusciti ad avere una disponibilità intorno a 800 sacche l'anno. Era una comunità molto, come dire, viva, molto impegnata, eravamo,
1: certo,
2: giovani.
1: Certo, certo.
2: Oggi questo, come dire, ritornare indietro ci crea difficoltà.
1: È un po' il segno del cambiamento. Noi in tante interviste con Radio Fa Buon Sangue troviamo spesso queste problematiche, però poi, insomma, alla fine il donare sangue è sempre un gesto semplice, ma dà il valore enorme. Adesso noi continuiamo a parlarne poi con te dalla terza parte con entusiasmo qui su Radio Fa Buon Sangue. Adesso però diamo spazio alla musica con un brano pieno di grande energia positiva, quindi stai lì, presidente, che ritorniamo. Musica! Tutta

Radio Fa Buon Sangue, la puoi ascoltare su Radio Meano, Mario TV, Radio Orion, Promo Radio TV, Radio Studio 104, Radio Studio 107 Milano, Radio RCI, Radio RVD, Radio RVL, Rainbow Radio, Radio Speranza in Blu, Radio Torre Macauda, Radio Webbase, Teleradio Ercolano, Kaleidos TV.

0: ancora insieme qui su Radio Famosangue con Giuseppe Zaccaro. Io ho detto Zaccaro perché qua l'accento mi tradisce. Presidente dell'Avis Margherita di Savoia in Puglia. Presidente, tante persone magari vorrebbero donare ma hanno ancora paura o esitano per mancanza di informazioni. Qual è il messaggio che si sente di lanciare a chi non ha mai donato?
1: Guarda, donare è molto semplice. Abbiamo bisogno solo di fare una informazione più forte, perché l'informazione aiuta anche chi deve donare, perché spiegare loro che donare significa fare anche un autocontrollo del proprio fisico è necessario, perché molti ragazzi, molti giovani, quando iniziano a donare, loro riescono a sapere quali sono le sue difficoltà fisiche.
0: Sì,
1: va a riscontrare che c'è un abbassamento di emoglobina, insomma, alta pressione di sangue.
0: Si fanno controllo praticamente, dai.
1: In questo caso chi dona non è che dà un dono a chi deve riceverlo, ma è un autocontrollo che fa alla sua persona, ed è importante donare.
0: Certo.
1: Il medico, quando tu arrivi al centro trasfusionale per donare, ti fa la prima visita, ti accerta se puoi donare o non puoi donare.
0: Giuseppe, ma c'è stato un episodio, una testimonianza che ti ha fatto capire a te quanto una donazione può cambiare la vita di qualcuno? Ti ricordi di qualche cosa particolare?
1: Noi abbiamo avuto delle situazioni molto gravi, cioè quando ero giovane iniziai a donare. Il mio presidente, professor Di Pace, mi venne a casa mia e dire: Giuseppe, tu domani ti devi recare all'ospedale di Barletta perché c'è necessità di sangue, perché c'è un nostro compaesano, perché non si faceva il nome di chi aveva bisogno, c'è un nostro compaesano che va aiutato.
0: E quindi
1: io la mattina mi sono recato in ospedale e ho dato questo aiuto.
0: Insomma, dai, adesso questa bella chiacchierata poi la dedicata alla solidarietà, naturalmente ci mette veramente buon umore, quindi adesso andiamo ancora con la musica e poi torniamo con te, va bene presidente?
1: Sì, grazie.
0: A dopo. Musica! Oh.

0: Cibo è pronto con le sue interviste. Siete su Radio Fa Buon Sangue.
1: Ultima parte di Radio Fa Buon Sangue con il presidente Zaccaro, io sbaglio sempre, quindi va bene così, poi insomma lo prenderò prima o poi. Volevo chiederti, dopo aver festeggiato l'anno scorso il 50esimo, so che sei andato a consegnare al sindaco un libro.
2: Sì, ho dovuto consegnare il libro perché noi come Avis di Margherita di Savoia abbiamo preparato un libro della storia di tutti i 50 anni dell'Avis per il lavoro che ha svolto negli anni . E di cui abbiamo consegnato all'amministrazione comunale il libro per divulgarlo a tutta la comunità margheritana,
1: certo.
2: E non solo ai margheritani, ma anche ai donatori, perché i donatori sono parte importante, che hanno contribuito e donato le loro disponibilità ad aiutare gli altri.
1: Ma per scrivere un libro insomma ci vogliono tante storie, tanti racconti, no?
2: Certo, le abbiamo raccontato tutto, come è avvenuto la nascita dell'Avis dal 1975 ad oggi.
1: Ascolta, ti lascio un po' di secondi per concludere la nostra chiacchierata, se vuoi dire qualcos'altro.
2: Enrico, volevo aggiungerti una cosa.
1: Dimmi.
2: Voglio dirti che Margherita di Savoia è una comunità piccola di 12.000 abitanti, ha una spiaggia enorme, bellissima, e ha la salina più grande d'Europa.
1: Con questo messaggio vuol dire che mi inviti, mi stai invitando?
2: Quando puoi venire, puoi venire a Margherita. Margherita è bellissima.
1: Ma ho saputo che hanno anche le terme, avete anche le terme?
2: Sì, abbiamo le terme, sì.
1: E quindi c'è da venire in ferie?
2: Sì, si può venire in ferie. Noi è un paese che d'inverno 12.000 abitanti, d'estate ne siamo 60-70.000.
1: Ah, bene, dai, allora veniamo a trovarvi, va bene?
2: Va bene,
1: allora,
2: quando vuoi.
1: Allora noi adesso ci salutiamo e facciamo gli auguri, quest'anno è il 51esimo, ma ti facciamo tanti auguri per questi 50 anni dell'Avis, ai soci e a tutti voi, va bene?
2: Grazie a voi.
1: No, noi chiudiamo con una canzone che parla sempre comunque di vicinanza, amicizia e cuore, come sempre. Tanti tanti auguri ancora da Radio Fa Buon Sangue. Ricordate, donare sangue significa donare vita. Musica!
2: Bravo!
3: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Giuseppe Zaccaro, presidente dell'Avis di Margherita di Savoia. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi,

0: Amici, ci salutiamo, ma ricordate, la musica unisce, il sangue dona vita. Radio Fa Buon Sangue vi aspetta la prossima settimana. È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Almanacco del giorno pop
2: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
1: a cura di Alessandro Ferri e
2: Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri.

0: Buongiorno da Antonella Mitola. Un attacco missilistico balistico iraniano contro una base aerea del Kuwait ha causato 5 feriti lievi fra il personale militare americano e ha gravemente danneggiato 2 droni statunitensi, quanto riporta Iran International, che cita Bloomberg. Intanto il negoziato resta in stallo. Il presidente Trump stringerà un accordo soltanto se questo sarà vantaggioso per l'America e rispetterà le sue linee rosse. Trump ribadisce poi che l'Iran non potrà mai possedere un'arma nucleare. La notizia è riportata dal corrispondente della CNN della Casa Bianca. L'aeroporto di Monaco di Baviera è chiuso a seguito di una segnalazione di avvistamento di droni nell'area dell'aeroporto da parte di un pilota poco prima del decollo, e le piste dello scalo sono state chiuse per motivi di sicurezza. Le autorità stanno attualmente indagando. L'allerta dopo che ieri un drone russo ha sconfinato ed è finito contro un palazzo a Galati in Romania, provocando la dura condanna da parte della NATO e dell'Unione Europea. Oggi l'umanità si trova immersa in un'epoca segnata da guerre e crescente polarizzazione, nonché da divisioni culturali e sociali, eppure in mezzo alla fragilità sorge una nuova speranza, quanto ha sottolineato Papa Leone ricevendo in udienza i membri della Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice. Il presidente della Repubblica Mattarella ha conferito motu proprio l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana a 3 sommozzatori finlandesi: Sami Pakarinen, Jenny Westerlund e Patrick Gronquist, che si sono distinti nelle operazioni di recupero dei corpi dei 5 sub italiani che hanno perso la vita durante un'immersione alle Maldive. Oggi appelli funerali della professoressa Montefalcone e della figlia Giorgia Somacal. La circolazione sulla linea ferroviaria del Brennero è fortemente rallentata fra Peri e Dolcè per danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti, lo comunica Trenitalia. All'alba è divampato un rogo, non chiare al momento le cause. I disagi sulla linea del Brennero cadono in concomitanza del blocco stradale del Valico per una manifestazione ambientalista. Le autorità avevano invitato ad evitare i viaggi nell'area e utilizzare i mezzi pubblici. I treni possono registrare ritardi di fino a 100 minuti. Secondo Trenitalia si è trattato di un atto doloso. Per contrastare la diffusione di Ebola in Italia entra in vigore l'obbligo di dichiarazione e comunicazione per chi arriva direttamente o indirettamente dalla Repubblica Democratica del Congo, dall'Uganda, o che sia stato nelle medesime aree fino a 21 giorni prima dell'ingresso in territorio nazionale. Lo prevede l'ordinanza pubblicata in Gazzetta Ufficiale firmata dal Ministro della Salute Schillaci. Previsto che in caso di sintomi per un passeggero o per un membro dell'equipaggio, l'aereo potrà atterrare solo a Fiumicino, dove saranno attuate le procedure previste. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Inizio di weekend ancora con regime di alta pressione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata avremo un sole dominante da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse sulle regioni settentrionali, ma con cieli pressoché sereni invece su quelle centro-meridionali. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: forme.
1: La Viral Shots Chart. Amiche e amici della Viral Shots Chart, eccoci qui di nuovo, pronti ad esplorare una selezione di brani che fanno capolino sui social, su Shazam e hanno attirato l'attenzione nel periodo. Come sempre ci sono luci ed ombre, pezzi lenti e veloci, voci, melodie e sempre un bel carico di grinta e di energia sonora. Basta parlare, ora si va a cominciare, ma in apertura il consueto ripassino del vecchio podio uscente della Viral Shots Chart della scorsa settimana. Alla 3, Amy Stewart, la regina della disco, che per scaramanzia dice Knock on Wood.

0: Ed eccoci a scoprire la Viral Shazz Chart della settimana.
1: Benvenuti a Viral Shazz Chart.
2: Number 10.
0: Alla 10, un inno all'indipendenza che ha polverizzato ogni record. Miley Cyrus trasforma la fine di un amore in una celebrazione del self-love su un ritmo contagioso. Il brano è uscito nel giorno del compleanno del suo ex. Miley Cyrus con Flowers.
3: We were

0: E ora andiamo a vedere chi vola alto a livello globale.
1: Song of the Week.
0: Pura energia disco di fine anni 70, uno stile inconfondibile fatto di battiti di mani e quel celebre coretto nato quasi per gioco in studio. Michael Zager scrisse il pezzo dopo aver osservato lo stile di ballo dei frequentatori di club di New York, puntando tutto sulla semplicità. Let's all chant. Michael Zager Band.

0: posizione numero 9.
1: Number 9.
0: Ritorna in veste moderna un classico dei Crowded House, una cover che trasforma la malinconia dell'originale in un ritmo tutto contemporaneo. Il testo, in origine scritto da Neil Finn, parla di mantenere la speranza nonostante le pressioni del mondo esterno. Un messaggio che resta attualissimo. Non pensare mai che sia finita. Sono i Conky con Hey Now, Hey Now.

avanti, siamo alla posizione numero 8. Number 8. Hold the line. L'esordio col botto per i maghi dello studio di Los Angeles sono i Toto con Hold the Line, un riff di pianoforte leggendario e uno stile rock preciso e potente. Il chitarrista Steve Lukather ha raccontato che la canzone è nata mentre si esercitava il pianoforte, provando a scrivere un pezzo che fosse allo stesso tempo duro e melodico. E ci è riuscito. Toto, Hold the Line.

0: l'angolo Discovery.
1: E all'angolo Discovery c'è una ballata senza tempo che evoca libertà e introspezione, interpretata dalla voce graffiante di Rod Stewart. In realtà è una cover dei Sutherland Brothers. Sebbene sia diventata un inno del mare, Rod Stewart ha registrato il brano in Alabama, in uno studio nel cuore della terraferma, lontano da ogni costa. Sailing.

0: Gyro Shas Chart.
1: AISA Impianti S.p.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo. Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899. Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura. Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e su aisaimpianti.it.
2: Posizione numero 7. Number 7. Ci sono i Bronski Beat con Small Town Boy. È un manifesto synth pop degli anni 80 guidato dal falsetto unico di Jimmy Somerville. Racconta la fuga di un ragazzo gay dalla provincia verso la città. È stato uno dei primi successi commerciali ad affrontare apertamente il tema dell'omofobia e del bullismo. Bronski Beat, Small Town Boy.

0: Saliamo nella nostra Vinyl Shot Chart, posizione numero 6.
1: Number 6.
0: Kygo e Conrad Sewell con Firestone. Il pezzo che ha lanciato la Tropical House a livello mondiale. Atmosfere solari, ritmi rilassati e la voce calda di Sewell. Ma Kygo aveva iniziato a produrre musica nella sua cameretta a Bergen, in Norvegia. E questo brano poi lo ha portato in cima alle classifiche di tutto il pianeta. Firestone.

0: Soundtrack.
1: Ed eccoci all'angolo della musica per TV e movie. C'è Limahl con Never Ending Story, la colonna sonora dei sogni di un'intera generazione. Prodotta dal leggendario Giorgio Moroder per l'omonimo film cult, è l'essenza dell'elettropop fiabesco. La versione inglese è un duetto con Beth Anderson, ma i due non si incontrarono mai in studio, registrarono le loro parti in momenti separati.

0: number 5.
1: Posizione numero 5, ma guarda che scoperta. Ci sono i fratelli Gallagher e il Britpop al suo apice. Sono gli Oasis con Stand By Me, una ballata maestosa che parla di sostegno e di fratellanza in momenti difficili. Noel Gallagher scrisse il pezzo mentre soffriva di un'intossicazione alimentare dopo essersi trasferito a Londra, ispirandosi al conforto che in quel momento aveva cercato per superare quella brutta esperienza. Stand By Me.

0: l'angolo vintage.
1: E per l'angolo virale vintage vi porto nel 1966 con un capolavoro d'avanguardia che abbandona le chitarre per un ottetto d'archi. Sono i Beatles con Eleanor Rigby. Un testo crudo sulla solitudine urbana, scritto principalmente da Paul McCartney. Eleanor Rigby è il nome di una tomba realmente esistente nel cimitero di St. Peter a Liverpool, dove Paul e John si conobbero da ragazzi. Beatles, Eleanor Rigby.

0: sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

posizione numero 4, cambiamo totalmente atmosfera. Number 4. L'ex Ginger Spice rivisita il classico delle Weather Girls con un tocco pop ed energetico per la colonna sonora de Il diario di Bridget Jones. Sto parlando di Gary Halliwell e di It's Raining Men. Il video è un esplicito omaggio al film Flashdance, con Gary impegnata in una coreografia che richiama le celebri audizioni di Jennifer Lewis. E quindi si balla!

Ed eccoci a scoprire il podio, posizione numero 3. Number 3. End of Beginning di Dijo, che è lo pseudonimo del cantautore statunitense Joe Keery, noto anche come attore nel ruolo di Steve Harrington in Stranger Things, è stato originariamente pubblicato nel 2022 come parte del suo secondo album in studio, ma ha vissuto una seconda vita e raggiunto il successo globale poi negli anni successivi grazie ad alcuni video di TikTok. End of Beginning, Dijo.

0: Number 2.
1: Posizione numero 2, una magia, cioè Houdini, il singolo che ha segnato l'atteso ritorno di Eminem nel 2024 e del suo album The Death of Slim Shady, Coup de Grâce. Curioso l'annuncio magico, perché il lancio del brano era stato fatto su Instagram con l'illusionista David Blaine, dove Eminem dichiarava di voler compiere il trucco di far sparire la sua carriera. No, non gli è riuscito. La sua carriera è ancora bella presente. Una magia però c'è, perché il pezzo interpola in modo divertente il ritornello di Abracadabra della Steve Miller Band. Eminem, Houdini.

prima di scoprire chi sta sul podio della settimana, un veloce riepilogo dei brani che ci hanno fatto compagnia fino a qui. Miley Cyrus, Flower, Michael Zager Band, Let's All Chant, Conky, Hey Now We Know, Don't Dream It's Old, Toto, All The Line, Rod Stewart, Sailing, Bransky Beat, Small Town Boy, Kygo, Firestone, Limahl, Never Ending Story, Oasis, Stand By Me, Beatles, Eleanor Rigby, Gary Halliwell, It's Raining Men, Dijo, End of Beginning, Eminem, Houdini. E ora rullo di tamburi. Number one. La boy band britannica dei Blue unisce le forze con Sir Elton John per una versione soul pop del classico del 1976, Sorry Seems to Be the Hardest Word. Elton John stesso ha suonato pianoforte e cantato parti soliste nel brano, dando la sua benedizione a questa cover che ha dominato le radio nei primi anni 2000. Mi spiace, è una delle parole più difficili da dire. Sono i Blue.

0: amiche e amici della Viral Chat Chart, la puntata è la sua conclusione, abbiamo esplorato tutta la super selezione.
1: In Blu 2000 News.
2: Buongiorno da Antonella Mitola. Missile iraniano su una base in Kuwait, 5 americani feriti lievemente. Il razzo è stato intercettato, i detriti hanno danneggiato 2 droni americani. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian dice che l'Iran è pronto a raggiungere un quadro dignitoso per porre fine alla guerra e alle tensioni regionali. Trump invece dice che stringerà un accordo soltanto se questo sarà vantaggioso per l'America e rispetterà le sue linee rosse. L'Iran non potrà mai possedere un'arma nucleare, riferisce la stampa americana. Ripresi i voli all'aeroporto di Monaco di Baviera dopo l'allarme scattato per un presunto avvistamento di droni da parte di 2 piloti di un aereo in fase di decollo. Un elicottero della polizia è stato impiegato per la ricerca di eventuali droni, ma non è stato trovato nulla, dichiarano le autorità federali. La chiusura è durata circa un'ora e ha avuto ripercussioni con diversi voli dirottati sugli altri scali. La tensione è alta dopo che ieri un drone è caduto sulla città rumena di Galați, al confine con l'Ucraina. Oggi l'umanità è immersa in un'epoca segnata da guerre e crescente polarizzazione, nonché da divisioni culturali e sociali, eppure in mezzo alla fragilità sorge una nuova speranza, lo ha detto il Papa ricevendo in udienza i membri della Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice. Forti ritardi sulla linea ferroviaria del Brennero per danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti, lo comunica Trenitalia. All'alba di Vampato un rogo, le cui cause non sono ancora chiare. I disagi sulla linea del Brennero cadono in concomitanza del blocco stradale del Valico per una manifestazione ambientalista. Le autorità avevano invitato ad evitare i viaggi in macchina e di utilizzare i mezzi pubblici. Trenitalia non esclude che possa essersi trattato di un atto doloso. Sono gravi le condizioni della donna vittima di una violenta aggressione avvenuta nella notte a Mister Bianco nel Catanese. La vittima, 49 anni, è stata ferita dal marito al culmine di una lite all'interno della loro casa. L'uomo, 53 anni, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio e portato in carcere. Le indagini proseguono per ricostruire con precisione le fasi che hanno preceduto la brutale aggressione. A Bordighera arrestati il compagno e la mamma della bimba di 2 anni trovata morta nel febbraio 2026. L'accusa per entrambi è di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. È deceduto il sociologo e filosofo Edgar Morin, figura di spicco della vita intellettuale francese, morto a 104 anni. Con forti inclinazioni politiche di sinistra, è stato autore di un'opera nota in tutto il mondo che si contrapponeva alla sociologia tradizionale. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Inizio di weekend ancora con regime di alta pressione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata avremo un sole dominante da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi sparse sulle regioni settentrionali, ma con cieli pressoché sereni invece su quelle centro-meridionali. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità, con fenomeni temporaleschi soprattutto su Alpi, Prealpi e aree interne delle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Almanacco del giorno pop
5: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
4: a cura di Alessandro Ferri e
5: Carlo Paschi,
4: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
5: che hanno fatto la storia di quella settimana.
4: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
5: su Radio Incontri in Blu.
6: Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: AISA Impianti S.P.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo. Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899. Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura. Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e su aisaimpianti.it.

0: GR Valdichiana, edizione del sabato.
1: Buongiorno e buon ascolto, in studio Giorgio Fanelli. Una Camucia sempre più opaca deve trovare l'impulso che gli è sempre mancato. Camucia deve smettere di considerarsi il parcheggio della collina e iniziare a percepirsi come una city moderna, capace di riaccendere le luci dopo le 19 e di offrire un futuro solido ai suoi abitanti. Maurizio Bianconi, presidente di Cortona Civica, traccia un quadro impietoso della frazione più popolosa del comune. Viviamo una stasi profonda. Da un lato la Cortona storica che brilla nelle guide internazionali, dall'altro una Camucia segnata dall'assenza di vita sociale e da un preoccupante calo demografico. Duro giudizio sull'ultimo strumento urbanistico. Ha mancato l'occasione di affrontare frontalmente il problema delle frazioni, lasciando irrisolti nodi strutturali che risalgono al dopoguerra. Il risultato è un tessuto urbano drammatico: degenerazione periferica, perdita di identità, viabilità rattoppata senza mai risolvere il problema alla radice. Se la Cortona di sopra soffre un eccesso di vita turistica, Camucia soffre un'assenza di vita sociale. Le proposte non mancano. Guardiamo al modello della città dei 15 minuti. Incentivi fiscali come riduzioni di IMU o TARI per chi garantisce aperture serali, pedonalizzazione tattica con arredo moderno, mercati di street food per valorizzare la nostra vocazione multietnica. Per i giovani bisogna trasformare le aree dismesse in officine creative e distretti dedicati all'arte urbana, con banchi comunali specifici per l'imprenditoria giovanile e l'artigianato digitale. Preoccupazione anche per Terontola: quello che dovrebbe essere un polo logistico d'avanguardia è palesemente disatteso da una totale assenza di visione, nonostante la posizione strategica tra ferrovia e direttrici stradali. Bisogna rompere il dualismo collina-valle. Un'amministrazione lungimirante deve avere il coraggio di investire per far sì che Cortona torni a respirare con entrambi i suoi polmoni. Comunicato redattoci da Cortona Civica. La politica aretina e il ballottaggio, quello fra 7 giorni per eleggere il successore di Alessandro Ghinelli. Marcello Comanducci e Vincenzo Ciccarelli commentano il risultato del primo turno delle comunali di Arezzo, che li porterà al ballottaggio per la successione, come ho detto, di Alessandro Ghinelli. Il candidato del centrodestra, forte del 43,80%, invita comunque alla prudenza. Il ballottaggio è un mondo a parte, bisogna tenere i piedi per terra, mentre Ceccarelli, fermo al 32,37%, guarda invece ai voti delle liste alternative all'attuale amministrazione e sottolinea come il centrodestra sia rimasto sotto il 50% dopo 11 anni di governo. Decisivo ora il peso dell'elettorato civico di Marco Donati. Nell'ordine sentiamo Marcello Comanducci e Vincenzo Ceccarelli.
2: Palazzo Cavallo è dietro l'angolo?
3: No, ancora assolutamente no. Io poi sono uno sportivo, quindi finché non è finito bisogna avere i piedi per terra, pensare che il ballottaggio è un mondo a parte, quindi ovvio avere un divario così importante ci aiuta sicuramente, però le persone che mi hanno dato fiducia devono tutte tornare a votare al secondo turno. Quindi ancora non è detto, siamo felici di questo risultato, nettamente superiore alle aspettative, però la vittoria ancora è lontana.
4: Risultato che forse non si attendeva, sovvertibile ancora al turno di ballottaggio?
5: Ma ovviamente il risultato lo speravamo migliore, però un dato è evidente. Le liste che hanno fatto una proposta alternativa all'attuale amministrazione hanno avuto la maggioranza dei voti. Purtroppo questi voti sono stati suddivisi tra più candidati, perché mentre di là c'era un candidato unitario, dalla parte del centro-sinistra non c'era un candidato unitario. Ma la destra, dopo 11 anni di amministrazione, risulta ampiamente sotto il 50%. Quindi noi ripartiamo da lì.
1: L'ago della bilancia è determinante e potrebbe essere la coalizione civica di Marco Donati, che ha ottenuto quasi il 21%. Riunione naturalmente in segreteria dei civici e carta bianca allo stesso Donati. Ascoltiamolo.
6: Beh, ci siamo incontrati per ringraziarci del lavoro svolto, per ancora una volta riaffermare i motivi per cui siamo stati insieme, quindi quello di costruire una città moderna che guarda ai servizi per l'infanzia, all'occupazione femminile, all'innovazione. Siamo molto contenti del risultato conseguito, siamo felici che è un dato di rilievo nazionale, siamo pronti già a costruire una piattaforma che guardi oltre il comune e la provincia di Arezzo affinché i temi che abbiamo trattato, che riguardano in particolare le giovani generazioni, non vadano dispersi non solo ad Arezzo ma anche in altri luoghi del nostro paese.
7: Quel 20% però di consensi, quindi tanti voti, potrebbero essere interessanti per entrambe le coalizioni. Quale sarà la posizione?
6: Beh, intanto abbiamo molto rispetto per coloro che ci hanno sostenuto, quindi dobbiamo essere molto attenti a muoverci in un momento nel quale ovviamente si rimpallano le voci di corridoio. Ecco, ci tengo a dire che ad oggi non c'è stato nessun incontro ufficiale, non ci sono stati nessun tipo di passaggi, se non appunto la nostra coalizione che ha deciso, come dire, e li ringrazio per questo, di dare al sottoscritto un mandato pieno per fare valutazioni sul nostro, come dire, la nostra posizione nei prossimi giorni, che sarà sempre esclusivamente rivolta all'interesse della città e non dei singoli.
7: Sostanzialmente quindi carta bianca in mano, ci saranno incontri sia con il candidato di centrosinistra che di centrodestra?
6: Ci sono delle richieste di incontro da parte delle coalizioni che sono schierate e che andranno al secondo turno, vedremo in che modo affrontare questo tema, ci preme molto la trasparenza nel rapporto con questo dibattito che non deve essere chiaramente chiuso nelle stanze ma essere portato all'attenzione dei cittadini proprio per rispetto appunto a quei 9.300 voti che sono un patrimonio inestimabile che ringraziamo ancora una volta e al quale faremo sempre riferimento nella nostra azione futura. Apparentemente è un tema molto forte, ci sono dei tempi stretti, ma ad oggi non è in discussione un tema di questa natura e soprattutto è sostanzialmente prematuro qualsiasi altro tema. Vedo molte persone preoccupate del futuro del sottoscritto, noi siamo molto felici di aver dato un contributo alla città e continueremo a farlo. Chi pensa che questa esperienza termini qui non ha seguito forse bene il percorso di Scelga Arezzo e la determinazione con il quale e il disinteresse con il quale abbiamo affrontato i temi cari a questa città.
1: Dopo l'ampia pagina di politica dedicata anche naturalmente alla città di Arezzo, che probabilmente ci impegnerà anche nella prossima settimana, torniamo a parlare di sanità, perché è divenuta una struttura aperta 7 giorni su 7 H24, con ambulatori specialistici e continuità assistenziale. A breve sarà anche operativo il PIR, il punto di intervento rapido. Ecco come si è trasformata la Casa della Salute di Castiglion Fiorentino. Roberto Francini, direttore zona distretto della Valdichiana Aretina.
8: Comunità, cosa significa nel concreto?
9: La Casa della Salute trasformata in Casa della Comunità significa che all'interno della riorganizzazione dei servizi territoriali della zona distretto, Castiglion Fiorentino è diventata la Casa della Comunità Hub. Hub significa che c'è un insieme di servizi per il cittadino, non soltanto per Castiglion Fiorentino, ma per tutta la vallata. I servizi che sono presenti sono già servizi molto ricchi, si vede nel tabellone alle mie spalle, in dove ci sono tutta la medicina generale dentro, la pediatria di libera scelta, la sede della salute mentale, infanzia e adolescenza, la sede anche della salute mentale, delle dipendenze, cioè un insieme di servizi, l'infermieristica di famiglia e comunità, la parte del sociale, che danno risposte ai cittadini. Inoltre all'interno di questa casa della comunità Hub è stato inserito l'ambulatorio per la cronicità, dove gli specialisti ambulatoriali vengono periodicamente, il cardiologo, il neurologo, il diabetologo, l'opnomologo, per i bisogni dei cittadini di tutta la zona. Inoltre sarà attivo da fine maggio anche l'ambulatorio definito ad attività oraria avanzata, ovvero il PIR. Il PIR è l'acronimo di punto intervento rapido, dove i cittadini per una serie di necessità che in questo momento si rivolgono al pronto soccorso potrebbero rivolgersi per i bisogni di bassa complessità a questo ambulatorio e di conseguenza avere una risposta direttamente nel territorio. Può essere problemi dall'apparato respiratorio superiore, che può essere appunto una sindrome influenzale, un problema articolare, una piccola distorsione, cioè tutte attività che qui ci può trovare delle risposte. La casa comunità è aperta H24 attraverso l'ambulatorio PIR che è 12 ore al giorno, 5 giorni su 7, gli altri giorni è coperto dagli ambulatori della continuità assistenziale, sia nel notturno che nel festivo, attivabile tramite il 116-117.
1: Manca meno di un mese per il mondiale sul circuito di Miravalle e la pista, anzi, il circuito internazionale di Miravalle e dei Montevarchi sta per presentarsi in piena trasformazione. Il tracciato toscano storico di riferimento del cross mondiale sta vivendo una profonda fase di rinnovamento tecnico e strutturale in vista dell'appuntamento del 20 e 21 giugno, quando i migliori piloti del panorama iridato si sfideranno sulla rinnovata pista valdarnese, ma alcune nuvole si addensano per questa manifestazione. Notificato al comune di Montevarchi il ricorso al TAR di alcuni cittadini. Il sindaco della città di Montevarchi, Silvia Chiassai Martini.
10: Ma è successo che ieri è arrivato un ricorso da parte di alcuni cittadini che vivono vicino al motocross, che mi avevano già scritto più volte, che erano usciti sulla stampa poche settimane fa, un ricorso al TAR mandato sia al comune che al motocross Brilliperi. Semplicemente è successo quello che avevo già dichiarato, un intento di bloccare il mondiale. Addirittura in questo ricorso si mette in discussione l'acquisto di quei luoghi per il motocross del 1987, sostenendo che non c'è un interesse pubblico e quindi non c'era un motivo valido per cui l'amministrazione di allora acquistasse il motocross, e pretendendo appunto il blocco dei lavori da parte del TAR per far chiarezza su tutta una serie di questioni che, al dire di questi cittadini, appunto devono essere chiariti. Questa è la prova provata di quello che dicevo alcune due settimane fa, che per motivi personali e sicuramente politici, visto anche le interrogazioni dei consiglieri, l'interesse non era quello di trovare un accordo, che non è scontato, ma può essere di civile convivenza, con il gestore del motocross per cercare di limitare il disturbo e mantenere la quiete intorno al motocross, ma è proprio quella di bloccare il mondiale. Quindi ribadisco la delusione nei confronti di alcuni cittadini che cercano di affossare questa città, cercano di affossare una realtà che è quella del motocross Brilliperi, che è storica in città. I montevarchini tengono a quella realtà, tant'è che l'abbiamo sempre difesa quella struttura, c'era prima delle loro abitazioni, quindi sapevano benissimo dove andavano ad abitare, e la nostra amministrazione, insieme alla nuova gestione del Brilliperi, sta cercando di riportare in auge questa struttura dopo decenni. Quindi un evento importantissimo che avverrà tra poche settimane e che darà lustro e importanti ritorni anche economici alle realtà del territorio, sempre che questi due cittadini, per interessi diversi da quelli della comunità dei Montevarchini, non riescano a bloccare i lavori e quindi ad impedire un evento sportivo mondiale.
1: Settimana intensa la prossima per Rondine, cittadella della pace. La Marcia della Pace, Utopic Festival 2026, con la preannunciata presenza di Giovannotti. Franco Vaccari, presidente Rondine, cittadella della pace.
11: Ma è una realtà il Festival di Rondine Utopic, che cresce ogni anno. L'anno scorso è venuto il Presidente della Repubblica Mattarella e quest'anno abbiamo un sacco di protagonisti della società civile italiana e internazionale. Il tema è quello dell'inquietudine. Credo che tutti hanno risposto a questo appello, perché altrimenti diventiamo indifferenti. L'inquietudine è l'antidoto contro l'indifferenza. E insieme in questi giorni racconteremo i dolori, le tragedie delle guerre, quelle che vengono definite anche dimenticate, perché avremo protagonisti, persone anche non famose, ma che portano ricchezza di contenuti e la rottura della catena della violenza e dell'odio. Questo è quello che Rondine farà in questi giorni, ricollocandosi come luogo di dialogo tra tutte le posizioni. Quindi noi ospiteremo israeliani e palestinesi, russi e ucraini, certo tutti accomunati dal no alla guerra, no potente alla guerra. E quindi anche la scuola italiana e tutte anche le organizzazioni della Toscana, che si impegnano in vario modo, saranno lì per gli stati generali della pace che la regione toscana ha voluto costruire e lanciare da uno dei giorni del festival. Poi il primo giorno la grande marcia della pace, Pace, da Arezzo a Rondine, dove si raccolgono migliaia di giovani ma anche adulti, chiaramente insieme, per dire con forza, con questo gesto antico della marcia, il no alla cultura della guerra che sta avanzando in ogni piega della nostra società. E poi il finale con un grande evento unico, veramente unico, perché sarà una grande festa animata da giovanotti, animata da tanti artisti, da Michele Serra ed altri.
12: All'Utopic Fest sono giornate piene di emozioni, colori, persone che non conosci ma che comunque hai un qualcosa in comune perché sei proprio lì. È un'opportunità, secondo me è un'opportunità di fare domande, di conoscere temi, di non sentirti anche giudicato, no? Per quello che chiedi, tantissime culture, diciamo sei in Toscana ma è come stare un po' nel mondo, no? Conosci tantissime culture, nazionalità, è anche bello poter chiedere direttamente a loro.
13: Sono Zora, vengo dall'Azerbaijan e sono studentessa di Warehouse Program di Rondine, Città della Pace, e sto finendo questo programma. Quindi già 2 anni passati io ho passato qua in Italia e ho imparato questo metodo Rondine, come funziona la nostra vita, perché è importante, noi incontriamo i nostri nemici e parliamo di pace. Non è facile perché prima io ho detto tante volte che sempre impariamo al nostro paese, la nostra storia, quando arriviamo qua forse stesso conflitto ma narrazioni diverse. Per me era molto difficile, ma anche questa indifferenza non fa paura, non dà paura, fa opportunità di crescere, di andare oltre. Per me è grande opportunità che ho fatto a Rondine, perché anche per esempio prima volta io ho incontrato i miei nemici a Rondine, per me questa è alto livello che io ho fatto nella mia vita, quindi per me Rondine è come scuola, mi sono cresciuta, io ho 29 anni ma io mi sento che oggi io mi sono cresciuta in Italia a Rondine, e anche Rondine è l'unico posto che noi possiamo parlare su di pace. Quando noi torniamo a casa un po' distrutto questa, dopo torniamo a Rondine, sì, sentiamo che sì, possiamo fare la pace qua. Quindi io sono posso dire che io anche i nostri ragazzi di internazionale che stiamo facendo questo programma siamo protagonisti e pacifisti, vogliamo veramente la vita tranquilla e serenità. Anche io vorrei dire su di Utopic Festa, perché per noi è molto importante, ci sono tante tradizioni a Rondine, noi facciamo insieme con studenti, anche con ospiti, insieme facciamo Rondine come Utopic Festa diventa come casa per gli ex studenti di Rondine, anche per le altre persone. Inizia il 4 giugno e fino a 7 giugno e insieme facciamo, anche io faccio tè workshop, perché Azerbaijan è molto famoso sua cultura tè, quindi io faccio, e 2 anni, la scorsa anno anche fatto questa workshop a Rondine, e oggi noi siamo pronti per fare questa workshop ancora di più. Anche c'è tante panel e anche studenti di Rondine, loro fanno tante workshop, aspettiamo a lì e accogliamo a Rondine, la nostra casa. Grazie mille.
0: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
1: È tutto pronto ad Arezzo per accogliere domani la 53esima edizione della scalata internazionale al Castello, gara podistica che si snoderà per le strade cittadine, e per questo sono previste variazioni di traffico. L'edizione numero 53 si presenterà con una formula rinnovata e ancora più spettacolare, capace di unire sport, giovani e grande atletica internazionale in una giornata ricca di eventi. L'edizione 2026 avrà infatti un'impostazione diversa rispetto agli anni precedenti, con un programma distribuito tra mattina, pomeriggio e numerose novità organizzative e tecniche. Ad aprire la manifestazione sarà al mattino la gara in linea riservata agli amatori, con partenza da Via Crispi alle 9:15. Saranno previste due distanze, la competitiva di chilometri 10 omologata e la non competitiva di chilometri 5, aperta a tutti gli appassionati e a tutti coloro che vorranno vivere una giornata di sport e partecipazione. Nel pomeriggio alle 16:30 spazio ai giovani con una delle novità più attese di questa edizione, la terza tappa delle Esordiadi, che comprenderà il lancio del Vortex in via Roma e la prova di corsa nella rotonda di piazza Guido Monaco, confermando l'attenzione della manifestazione verso il settore giovanile e la promozione dello sport tra i più piccoli. Alle ore 18:15 andranno quindi in scena il momento più atteso della giornata, la prestigiosa gara internazionale in circuito che vedrà al via alcuni dei più importanti protagonisti dell'atletica mondiale. Tra gli azzurri spiccano nomi di assoluto livello come Pietro Riva, vice campione europeo della mezza maratona e autore della quarta prestazione italiana di sempre in maratona, Johannes Chiappinelli, sesto ai mondiali di maratona dello scorso anno, e Francesco Guerra, due volte campione italiano dei 10.000 metri su strada, compreso il titolo conquistato ad Arezzo nel 2024, oggi considerato uno dei talenti emergenti più interessanti del panorama europeo. Confermata anche la presenza del vincitore della scorsa edizione, il burundiano Bizzosa, mentre grande attesa circonda il keniano Brian Kibor, atleta di livello mondiale capace di straordinarie prestazioni con 58.09 nella mezza maratona e 27.05 nei 10.000 metri. Come da tradizione sarà inoltre numerosa la partecipazione di atleti provenienti da Kenya, Burundi, Marocco e molti italiani, a testimonianza del prestigio internazionale raggiunto negli anni della scalata al Castello. La 53esima edizione della scalata al Castello si annuncia quindi come una grande festa dello sport, pronta a regalare spettacolo emozioni in una giornata di altissimo livello tecnico e agonistico, forse il più alto di tutte le altre edizioni. Il calcio dilettantistico con l'annuncio dell'Acquaviva che preannuncia la presenza in panchina per la prossima stagione 2026-2027 di Cristiano Camillucci. E quindi Camillucci è il nuovo allenatore dell'Acquaviva. Reduce da due stagioni in promozione a Pienza, porta con sé qualità tecniche e umane di altissimo livello. Presentato a San Giovanni Valdarno, il nuovo allenatore che condurrà la Sangiovannese nel campionato di eccellenza 2026-2027 è Lamberto Magrini, nostro servizio particolareggiato lunedì durante la pagina sportiva. Nel segno dello spirito di appartenenza, l'Unione Calcistica Sinalunghese annuncia la conferma in rosa per il prossimo campionato di due sinalunghesi doc per il centrocampo di Mister Testini. Rimangono in rossoblù Giovanni Bardelli, vero jolly e motore di centrocampo e anche autore di 6 gol nella passata stagione, e Tommaso Palmerini, classe 2008, su cui la società puntava molto anche lo scorso anno, ma che per un grave infortunio aveva costretto ad una lenta ripresa ora finalmente terminata. Ad entrambi i migliori auguri dalla società e dai tifosi sinalunghesi, sperando di vederli insieme in campo. In chiusura vi ricordo i due incontri importanti di domani. Il primo si gioca a Ponte Anicheri allo stadio Andrea Pazzagli alle ore 16. La gara è valevole come spareggio nazionale di eccellenza, semifinale di ritorno. A Cave nella partita di andata il risultato terminò 2-2, per cui oggi le due squadre entrambe hanno la necessità di vincere per passare il turno. Ampio servizio lunedì durante la pagina sportiva nel GR Valdichiana da uno dei nostri inviati. Sempre domani a Pontassieve, però alle ore 17, si gioca la semifinale dei play-off fra Tegoleto e Monsummano Terme. Ricordo ai gentili radioascoltatori che da questo incontro deve uscire una squadra vittoriosa. Infatti, in caso di parità al 90esimo, si procederanno con i tempi supplementari e poi i calci di rigore per determinare la vittoria di questa sfida. È tutto anche per oggi. Passate un buon fine settimana.
14: Avete ascoltato GR Valdichiana. Le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti.
15: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
16: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920 461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: e offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: Buongiorno, questi titoli del notiziario: missile iraniano sulla base in Kuwait, ferite 5 militari americani, mentre sono ancora in stallo le trattative tra Stati Uniti e Iran. Sul ponte del 2 giugno pesano i ritardi sulla linea ferroviaria del Brennero e la chiusura del valico autostradale per una manifestazione ambientalista. In ritardo, quasi 2 milioni di visite ed esami nel 2026, criticità soprattutto al centro-sud. Da oggi scatta l'obbligo di dichiarazione se si proviene da Congo e Uganda, dove è in corso un'epidemia di Ebola. Nessun allarmismo, dice il Ministero della Salute. Buongiorno da Antonella Mitola. Missile iraniano su una base in Kuwait, feriti 5 militari americani, mentre restano in stallo le trattative fra Stati Uniti e Iran. Sentiamo Massimiliano Cochi.
1: Proprio quando l'accordo sembrava ad un passo, la bilancia diplomatica tra Washington e Teheran è tornata a puntare verso la guerra. Il vertice convocato da Donald Trump alla Casa Bianca si è concluso con un nulla di fatto. Stringeremo un accordo soltanto se questo sarà vantaggioso per gli Stati Uniti, è stata l'unica dichiarazione al termine dell'incontro. Il negoziato per la pace e la tregua in corso sono dunque sempre più a rischio. Nella notte l'Iran ha sparato un missile contro una base in Kuwait, ferendo 5 militari americani e danneggiando gravemente 2 droni. Reaper. Questo mentre i media iraniani annunciavano che una nave proveniente dal Brasile è riuscita ad eludere il blocco americano e raggiungere un porto sul Golfo Persico. Ora ci sarà da attendere una risposta degli Stati Uniti e capire se si tratta solo di schermaglie. A tenere aperta la porta alla trattativa è il presidente Masoud Pezeshkian. In una telefonata con l'emiro del Qatar, Al Thani, ha detto che l'Iran è pronto ad un accordo dignitoso per porre fine alla guerra. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
0: Ora siamo alla guerra in Ucraina. La NATO resta in allerta mentre questa mattina i voli all'aeroporto di Monaco di Baviera sono stati sospesi dopo l'avvistamento di un presunto drone. Sentiamo Marco Burini.
2: Si trascina da 1557 giorni la guerra tra Russia e Ucraina e non conosce tregua. La scorsa notte Mosca ha preso di mira Zaporizhia, un ferito grave, la regione di Sumy, gravi danni, e il distretto di Poltava, danni e feriti. Kiev ha bombardato le infrastrutture petrolifere in diverse zone della Russia e nei territori occupati. Intanto tiene banco il drone russo finito su un palazzo in Romania. La continua grave violazione da parte della Russia dello spazio aereo europeo rafforza solo la nostra determinazione a sostenere l'Ucraina, dichiara la rappresentante per la politica estera dell'Unione, Kallas, annunciando un aumento delle sanzioni. La guerra di aggressione russa mette a rischio la sicurezza europea, dice la presidente del Consiglio Meloni. È una donna, quindi non potrebbe certo trattare con Putin, così la liquida il dittatore bielorusso Lukashenko. Stamattina a Monaco di Baviera voli sospesi per l'avvistamento di un drone, poco fa sono ripresi. Marco Burini, linea allo studio.
0: In Libano intanto la tregua continua ad essere violata, i terroristi di Hezbollah rivendicano un lancio di missili contro Israele che intensifica i raid aerei e l'offensiva di terra. L'UNICEF denuncia in una settimana morti o feriti 77 bambini. Maurizio Dischino.
3: Da una parte Israele intensifica i bombardamenti e avanza in Libano. Dall'altra i miliziani libanesi filo-iraniani Hezbollah proseguono con gli attacchi contro Israele. Ogni parte accusa l'altra di aver violato il cessate il fuoco proclamato il 17 aprile. Hezbollah questa mattina ha rivendicato il lancio dei razzi di questa notte contro la città israeliana settentrionale di Kiryat Shmona. Hezbollah ha affermato di aver lanciato razzi in risposta alla violazione del cessate il fuoco da parte del nemico israeliano. Stamani i militari di Tel Aviv hanno ordinato l'evacuazione degli abitanti di 7 villaggi libanesi del sud, dichiarando che alla luce della violazione del cessate il fuoco da parte dell'organizzazione terroristica Hezbollah, le forze di difesa israeliane sono costrette ad agire con decisione. 3 persone uccise stamani in 3 diversi attacchi israeliani nel Libano meridionale. L'UNICEF ha denunciato che in una sola settimana, secondo le notizie, 77 bambini sono stati uccisi o feriti in Libano. Maurizio Dischino, linea allo studio.
0: È scattato il ponte del 2 giugno, bollino rosso sulle autostrade, blocco totale del Brennero fino alle 20 per una manifestazione ambientalista oltre il confine austriaco. Sentiamo Franco Rossi.
4: Dalle 10.30 il divieto di circolazione è stato esteso a tutti i veicoli a partire dal casello di Vipiteno in direzione nord. Lunghe code si sono fermate lungo l'autostrada A4, considerata l'alternativa per raggiungere l'Austria. A peggiorare la situazione anche i rallentamenti sulla linea ferroviaria del Brennero tra Peri e Dolcè per i danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti. Treni, alta velocità, intercity e regionali possono registrare ritardi fino a 100 100 minuti. Treni regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni. Bollino rosso comunque su tutti i principali tratti autostradali per il ponte del 2 giugno. Saranno oltre 14 milioni, secondo Federalberghi, gli italiani che ne approfitteranno dormendo almeno una notte fuori casa. Di questi il 90% rimarrà in Italia, si orienterà principalmente su destinazioni marine. Franco Rossi, linea allo studio.
0: In ritardo quasi 2 milioni di visite ed esami nel 2026. Nei primi 4 mesi di quest'anno, miglioramenti in 16 regioni, restano criticità al centro-sud. Lucia Scione.
5: Prima le buone notizie: in 16 regioni su 21 migliorano i tempi di attesa per le visite, in 15 su 21 quelli per gli esami. Poi quelle meno positive: nei primi 4 mesi dell'anno quasi 2 milioni di indagini mediche, consulenze specialistiche, risonanze, TAC, ecografie sono state erogate oltre il tempo massimo previsto dal decreto taglialiste. La Liguria risulta essere la regione più virtuosa, la Puglia mostra iniziali, incoraggianti segnali di ripresa, ma continua a mantenere percentuali di rispetto dei tempi inferiori alla media nazionale. Il quadro si fa tinte fosche per 6 regioni, tutte al centro-sud, circa l'appropriatezza delle prescrizioni. Basilicata, Campania, Molise, Calabria, Lazio e ancora Puglia registrano un uso elevato del codice non urgente per le prime visite, che fa slittare ovviamente i tempi di prenotazione. Altro elemento, la dispersione delle ricette. Una su due si perde, non si traduce in esami effettuati, il che può voler dire che forse le prescrizioni non erano necessarie, ma anche implicare che i pazienti hanno fatto ricorso al privato per lungaggini del sistema sanitario nazionale. Lucia Scione, linea allo studio.
0: Il presidente Mattarella ha conferito motu proprio l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana ai 3 sommozzatori finlandesi Sami Pakarinen, Jenny Westerlund e Patrick Gonquist, che si sono distinti nelle operazioni di recupero dei corpi dei 5 subitaliani che hanno perso la vita durante un'immersione alle Maldive. Oggi a Genova i funerali della professoressa Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal. Da oggi scatta l'obbligo di comunicare l'arrivo diretto o indiretto da Repubblica Democratica del Congo e dall'Uganda, dove è in corso un'epidemia di Ebola. Nessun allarme, dice il Ministero della Salute. Caterina Dall'Olio.
6: Nessun allarme, ma un ulteriore passo nella direzione del contenimento di una situazione sanitaria delicata che merita la massima attenzione internazionale. Con questa motivazione il Ministero della Salute comunica che da oggi in Italia vige l'obbligo di comunicare l'arrivo diretto o indiretto dalla Repubblica Democratica del Congo e dall'Uganda, dove è in corso un'epidemia di virus Ebola. Dovranno farlo anche tutti coloro che sono passati da questi due paesi negli ultimi 21 giorni. Il Ministero ha già pubblicato la circolare applicativa delle norme contenute nell'ordinanza, continua anche la quarantena all'Istituto Spallanzani della dottoressa di Medici Senza Frontiere, rientrata dopo essere stata esposta al virus. Per adesso non presenta sintomi né segni di aver contratto la malattia. Il test eseguito su di lei è risultato negativo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente affetto dal ceppo di Ebola nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo. Il paese africano ha comunicato che il 27 maggio un paziente guarito e ha lasciato l'ospedale. Caterina Dall'Olio, linea allo studio.
0: A Bordighera arrestati il compagno e la mamma della bimba di 2 anni trovata morta nel febbraio 2026. L'accusa per entrambi è di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Secondo la CGIA di Mestre, imprenditori e lavoratori autonomi versano il doppio dell'IRPEF rispetto a chi percepisce redditi da lavoro dipendente e pensionati. Sentiamo Leonardo Possati.
7: L'Italia, paese diviso tra chi paga le tasse alla fonte e chi le evita, secondo l'Associazione Artigiani di Mestre, è un luogo comune. Nel 2024, secondo la CGA, un lavoratore autonomo ha versato mediamente 8.331 euro di IRPEF, quasi il doppio rispetto ai 4.215 euro dei dipendenti e ai 4.006 euro dei pensionati. Un divario che si spiega con redditi dichiarati più alti, ma anche con minori detrazioni rispetto ai lavoratori subordinati, come spiega Paolo Zabbeo dell'Ufficio Studi della CGA.
8: Dire che gli autonomi sono un popolo di evasori è una semplificazione inesatta e dannosa. La stragrande maggioranza di artigiani, commercianti e liberi professionisti lavora ogni giorno rispettando le regole, ma l'idea che i dipendenti e i pensionati paghino per tutti è una narrazione fuorviante.
7: Resta però il tema dell'evasione. Se dove il fisco preleva alla fonte l'infedeltà fiscale minima, tra gli autonomi la propensione all'evasione, stimata dal Ministero dell'Economia, si attesta intorno al 60%. Leonardo Possati, linea allo studio.
0: Questo era l'ultimo servizio. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie Gabriele.

0: soli.
1: AISA Impianti S.P.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo. Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899. Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura. Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e su aisaimpianti.it.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le Indomabili della Storia, storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio su Radio Incontri in Blu, in DAB su Radio Digitale Toscana, in streaming su radioincontri.org e in diretta su Facebook.

0: AISA Impianti S.P.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo. Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899. Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura. Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e su aisaimpianti.it.
1: Stai ascoltando Radio Incontri in Blu Cortona.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontro.

0: offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri.

0: pomeriggio da Pier Achille Dolfini resta alta la tensione in Medio Oriente dopo che un missile iraniano è caduto su una base militare americana in Kuwait, 5 le persone ferite, intanto le trattative tra Teheran e Washington sono sempre in stallo. La guerra in Ucraina, dopo gli sconfinamenti degli attacchi, la NATO resta in allerta, stamani chiuso l'aeroporto di Monaco di Baviera in Germania per un allarme drone.
1: Si trascina da 1557 giorni la guerra tra Russia e Ucraina e non conosce tregua. La scorsa notte Mosca ha preso di mira Zaporizhia, un ferito grave, la regione di Sumy, gravi danni, e il distretto di Poltava, danni e feriti. Kiev ha bombardato le infrastrutture petrolifere in diverse zone della Russia e nei territori occupati. Intanto tiene banco il drone russo finito su un palazzo in Romania. La continua grave violazione da parte della Russia dello spazio aereo europeo rafforza solo la nostra determinazione a sostenere l'Ucraina, dichiara la rappresentante per la politica estera dell'Unione, Kallas, annunciando un aumento delle sanzioni. La guerra di aggressione russa mette a rischio la sicurezza europea, dice la presidente del Consiglio Meloni. Stamattina a Monaco di Baviera voli sospesi per l'avvistamento di un drone. Poco fa sono ripresi. Marco Burini, linea allo studio.
0: Il capo dello Stato Mattarella ha conferito, motu proprio, l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana ai 3 sommozzatori finlandesi che hanno condotto le operazioni di recupero dei corpi dei subitaliani morti alle Maldive durante un'immersione. Oggi i funerali della ricercatrice Monte Falcone e della figlia. 2 arresti per la morte della bimba di 2 anni trovata senza vita a Bordighera lo scorso 9 febbraio. I fermati sono la mamma della piccola e il compagno 42enne della donna. L'accusa per entrambi è di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Sono quasi 2 milioni le prestazioni tra esami e visite mediche erogate in ritardo nei primi 4 mesi di quest'anno. La situazione migliora in 16 regioni ma resta critica dal centro-sud.
2: Prima le buone notizie, in 16 regioni su 21 migliorano i tempi di attesa per le visite, in 15 su 21 quelli per gli esami. Poi quelle meno positive, nei primi 4 mesi dell'anno quasi 2 milioni di indagini mediche, consulenze specialistiche, risonanze, TAC, ecografie sono state erogate oltre il tempo massimo previsto dal decreto taglialista. La Liguria risulta essere la regione più virtuosa, la Puglia mostra iniziali, incoraggianti segnali di ripresa, ma continua a mantenere percentuali di rispetto dei tempi inferiori alla media nazionale. Il quadro si fa tinte fosche per 6 regioni, tutte al centro-sud, circa l'appropriatezza delle prescrizioni. Basilicata, Campania, Molise, Calabria, Lazio e ancora Puglia registrano un uso elevato del codice non urgente per le prime visite, che fa slittare ovviamente i tempi di prenotazione. Altro elemento, la dispersione delle ricette. 1 su 2 si perde, non si traduce in esami effettuati. Lucia Scione, linea allo studio.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio su Radio Incontri in Blu, in DAB su Radio Digitale Toscana, in streaming su radioincontri.org e in diretta su Facebook.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: pomeriggio da Pier Achille Dolfini. Resta alta la tensione in Medio Oriente dopo che un missile iraniano è caduto su una base americana in Kuwait, 5 militari feriti, e le trattative tra Teheran e Washington sono ancora in stallo. Nuove violazioni della tregua tra Libano e Israele, Hezbollah rivendica il lancio di missili contro lo Stato ebraico che intensifica raid e offensiva di terra.
1: Da una parte Israele intensifica i bombardamenti e avanza in Libano. Dall'altra i miliziani libanesi filo-iraniani Hezbollah proseguono con gli attacchi contro Israele. Ogni parte accusa l'altra di aver violato il cessate il fuoco proclamato il 17 aprile. Hezbollah questa mattina ha rivendicato il lancio dei razzi di questa notte contro la città israeliana settentrionale di Kiryat Shmona. Hezbollah ha affermato di aver lanciato razzi in risposta alla violazione del cessate il fuoco da parte del nemico israeliano. Stamani i militari di Tel Aviv hanno ordinato l'evacuazione degli abitanti di 7 villaggi libanesi del sud, dichiarando che alla luce della violazione del cessate il fuoco da parte dell'organizzazione terroristica Hezbollah, le forze di difesa israeliane sono costrette ad agire con decisione. 3 persone uccise stamani in 3 diversi attacchi israeliani nel Libano meridionale. L'UNICEF ha denunciato che in una sola settimana, secondo le notizie, 77 bambini sono stati uccisi o feriti in Libano. Maurizio Dischino, linea allo studio.
0: Voli sospesi all'aeroporto di Monaco di Baviera stamani in Germania dopo che 2 piloti hanno segnalato l'avvistamento di un presunto drone poco dopo le 9. In seguito alle verifiche effettuate, l'aeroporto è stato riaperto. Il capo dello Stato Mattarella ha conferito motoporo a Piollo onorificenza al merito della Repubblica Italiana e 3 sommozzatori finlandesi che hanno condotto le operazioni di recupero dei corpi dei 5 subitaliani morti alle Maldive. Oggi funerali della docente universitaria Monica Montefalcone e della figlia Giorgia. Imprenditori e lavoratori autonomi versano in media il doppio dell'IRPEF rispetto a chi percepisce redditi da lavoro dipendente o da pensione, lo dice un'indagine della CGA di Mestre sulla base delle dichiarazioni dei redditi 2024.
2: Nel 2024, secondo la CGA, un lavoratore autonomo ha versato mediamente 8.331 euro di IRPEF, quasi il doppio rispetto ai 4.215 euro dei dipendenti e ai 4.006 euro dei pensionati, un divario che si spiega con redditi dichiarati più alti, ma anche con minori detrazioni rispetto ai lavoratori subordinati, come spiega Paolo Zabbeo dell'ufficio studi della CGA.
3: Dire che gli autonomi sono un popolo di evasori è una semplificazione inesatta e dannosa. La stragrande maggioranza di artigiani, commercianti e liberi professionisti lavorano ogni giorno rispettando le regole, ma l'idea che i dipendenti e i pensionati paghino per tutti è una narrazione fuorviante.
2: Resta però il tema dell'evasione. Se dove il fisco preleva alla fonte l'infedeltà fiscale minima, tra gli autonomi la propensione all'evasione, stimata dal Ministero dell'Economia, si attesta intorno al 60%. Leonardo Possati, linea allo studio.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Solita strada.

0: più.
1: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
2: La voce di chi vive il territorio.
3: Dalla musica alle notizie, Radio Incontri in Blu è

0: Interagisci con Radio Incontri Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona.
2: Jazz Train. Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
3: La voce della tua comunità.
2: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: Buon pomeriggio. Da Pierachile Dolfini, resta alta la tensione in Medio Oriente dopo che un missile iraniano è caduto su una base americana in Kuwait. 5 i militari feriti, intanto trattative tra Teheran e Washington ancora in stallo. Voli sospesi stamani all'aeroporto di Monaco di Baviera in Germania dopo che due piloti hanno segnalato l'avvistamento di un presunto drone poco dopo le 9. In seguito alle verifiche effettuate l'aeroporto è stato riaperto e la circolazione è ripresa regolarmente. Ancora violazioni della tregua tra Libano ed Israele. Hezbollah rivendica il lancio di missili contro lo Stato ebraico, che ha risposto intensificando i raid aerei ma anche l'offensiva di terra. L'epidemia di Ebola da oggi scatta l'obbligo per i viaggiatori di comunicare l'arrivo diretto o indiretto dalla Repubblica Democratica del Congo e dall'Uganda. Nessun allarme, rassicura il Ministero della Salute.
1: Nessun allarme, ma un ulteriore passo nella direzione del contenimento di una situazione sanitaria delicata che merita la massima attenzione internazionale. Con questa motivazione il Ministero della Salute comunica che da oggi in Italia vige l'obbligo di comunicare l'arrivo diretto o indiretto dalla Repubblica Democratica del Congo e dall'Uganda, dove è in corso un'epidemia di virus Ebola. Dovranno farlo anche tutti coloro che sono passati da questi due paesi negli ultimi 21 giorni. Il Ministero ha già pubblicato la circolare applicativa delle norme contenute nell'ordinanza. Continua anche la quarantena all'Istituto Spallanzani della dottoressa di Medici Senza Frontiere, rientrata dopo essere stata esposta al virus. Per adesso non presenta sintomi né segni di aver contratto la malattia. Il test eseguito su di lei è risultato negativo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente affetto dal ceppo di Ebola nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo. Il paese africano ha comunicato che il 27 maggio un paziente è guarito e ha lasciato l'ospedale. Caterina Dall'Oglio, linea allo studio.
0: Sono quasi 2 milioni le prestazioni tra esami e visite mediche erogate in ritardo nei primi 4 mesi di quest'anno. La situazione migliora in 16 regioni, ma resta critica al centro-sud.
2: Prima le buone notizie: in 16 regioni su 21 migliorano i tempi di attesa per le visite, in 15 su 21 quelli per gli esami. Poi quelle meno positive: nei primi 4 mesi dell'anno quasi 2 milioni di indagini mediche, consulenze specialistiche, risonanze, TAC, ecografie sono state erogate oltre il tempo massimo previsto dal decreto taglialiste. La Liguria risulta essere la regione più virtuosa, la Puglia mostra iniziali incoraggianti segnali di ripresa, ma continua a mantenere percentuali di rispetto dei tempi inferiori alla media nazionale. Il quadro si fa tinte fosche per 6 regioni, tutte al centro-sud, circa l'appropriatezza delle prescrizioni. Basilicata, Campania, Molise, Calabria, Lazio e ancora Puglia registrano un uso elevato del codice non urgente per le prime visite, che fa slittare ovviamente i tempi di prenotazione. Altro elemento, la dispersione delle ricette. Una su due si perde, non si traduce in esami effettuati. Lucia Ascione, linea allo studio.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le indomabili della storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo

dove in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le Indomabili della Storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Scarica la nostra app, vai su radioincontri.org e clicca su Google Play.

0: allarme droni dopo gli sconfinamenti in Romania. La NATO resta in allerta per l'Europa. Stamani chiuso l'aeroporto di Monaco di Baviera. Intanto ancora vittime in Ucraina, dove proseguono gli attacchi russi. Missili vaganti. Resta alta la tensione in Medio Oriente dopo che è stata colpita una base americana in Kuwait. 5 militari feriti. Intanto trattative tra Teheran e Washington ancora in stallo. Umanità, antidoto alle guerre. Papa Leone riceve la Fondazione Centesimus Annus e richiama l'importanza della dottrina sociale al centro della sua prima enciclica, la Magnifica Humanitas. Disagi al Brennero, avvio complesso per il ponte del 2 giugno, per i disagi creati da una manifestazione ambientalista al confine, ma anche per un sabotaggio alla linea ferroviaria che porta in Austria. Buonasera da Piera Achille Dolfini. La guerra in Ucraina, dopo gli sconfinamenti degli attacchi sino in Romania, la NATO resta in allerta. Stamani chiuso l'aeroporto di Monaco di Baviera per un allarme drone. Fabio Bolzetta.
1: Torna la tensione nei cieli d'Europa. L'allarme per l'avvistamento di un presunto drone da parte di un pilota ha fatto scattare la chiusura dell'aeroporto di Monaco di Baviera. Lo scalo tedesco è stato riaperto dopo circa un'ora senza tracce di droni, ma a terra si guarda al recente sconfinamento russo in Romania di un drone militare che ha colpito un edificio residenziale nella città di Galati, con la NATO in allerta. Per il ministro della difesa Crosetto si tratta di una pericolosa e irresponsabile escalation che non può essere tollerata perché, ha specificato la premier Meloni, è a rischio la sicurezza europea. Ma il Cremlino si difende: sono accuse infondate, l'Unione Europea non ha alcuna prova, e il presidente Vladimir Putin ha annunciato che la Russia è pronta a condurre un'indagine obiettiva sul drone caduto in Romania se le verranno consegnati i resti del velivolo. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
0: Intanto ancora vittime in Ucraina, dove proseguono gli attacchi russi. Kiev invece rivendica di aver colpito un sito petrolifero e obiettivi militari in Russia. Elena Sino.
2: 290 droni e 7 missili russi sono stati lanciati contro diverse zone dell'Ucraina nelle ultime 24 ore, in gran parte intercettati dalla difesa aerea di Kiev, ma quelli che non sono stati fermati hanno provocato ancora morte e distruzione. Almeno 5 le vittime, oltre 40 le persone rimaste ferite, secondo quanto riportato dalle autorità ucraine. Dal Ministero della Difesa russo hanno dichiarato di aver colpito aeroporti militari, impianti energetici e infrastrutture di trasporto utilizzate dalle forze armate ucraine come rappresaglia agli attacchi terroristici contro obiettivi civili sul territorio russo. Rimandiamo la guerra da dove è venuta, ha dichiarato il presidente ucraino Zelensky, che ha rivendicato un raid contro un impianto petrolifero a Krasnodar in Russia. E da Kiev hanno riportato anche di aver distrutto 2 aerei da guerra e un sistema missilistico a Taganrog, sempre in Russia. Elena Seno, linea allo studio.
0: Altro fronte caldo è quello del Medio Oriente, dopo che un missile iraniano è caduto su una base americana in Kuwait ferendo 5 militari. Resta alta la tensione, sono sempre in stallo le trattative tra Teheran e Washington. Federico Plotti.
3: Un accordo ci sarà solo se vantaggioso per gli Stati Uniti. Trump tira dritto. Il piano di pace non ci garantisce ancora, dice il presidente americano, che lascia comunque la porta aperta a qualsiasi scenario. Senza una firma tutto resta fermo, anche le posizioni sulla libera navigazione nello stretto di Hormuz, ancora sotto controllo iraniano e in grossa parte anche americano, con il suo blocco navale che ormai da settimane presidia la rotta commerciale da e verso i paesi del Golfo, precludendo soprattutto i rifornimenti verso l'Iran. Oggi un missile iraniano, violando di fatto la tregua, ha colpito una base militare statunitense in Kuwait. Sarebbero 5 militari americani rimasti feriti. Schermaglie, forse, in vista di un accordo che in tanti danno per imminente. Ne sono sicuri i mediatori di Pakistan e Qatar, che in questi giorni sono stati a stretto contatto con Teheran. Ne sono convinti anche in Turchia, paese fondamentale per gli equilibri geopolitici dell'intera zona. Federico Plotti, linea allo studio.
0: Le relazioni e l'umanità sono l'antidoto ad un'epoca di guerre e polarizzazioni. Così Papa Leone, che ha ricevuto la Fondazione Centesimus Annus, alla quale ha richiamato l'importanza della dottrina sociale della Chiesa, che il Pontefice ha voluto mettere al centro della sua prima enciclica, la Magnifica Humanitas. Rita Salerno.
4: In un mondo sempre più diviso e infiammato dalle guerre può nascere una nuova speranza. A ricordarlo è Papa Leone XIV nell'udienza alla Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice. Parlando in inglese, il Pontefice prende spunto dall'enciclica Magnifica Humanitas per ribadire che c'è un comune denominatore che unisce tutti, l'umanità. Con i partecipanti all'incontro, mappe di speranza per un'agenda educativa regionale, Papa Leone XIV ricorda in spagnolo che l'uomo può superare tante fragilità interiori all'interno di un orizzonte di senso. E a proposito dell'educazione dei ragazzi tanto fragili, nonostante i sofisticati strumenti tecnologici, il pontefice sottolinea che a fare la differenza è il saper coltivare la vita interiore nell'ambito del patto globale sull'istruzione. Se la tecnologia ci connette, l'educazione ci plasma, ricorda Papa Leone. Da Roma, Rita Salerno.
0: E alle 19 Papa Leone sarà nella grotta di Nostra Signora di Lourdes nei Giardini Vaticani per recitare un rosario per la pace. Molti luoghi di culto nel mondo che saranno collegati, la trasmissione in diretta su TV2000 e sulla piattaforma Play 2000. L'epidemia di Ebola da oggi scatta, l'obbligo per i viaggiatori di comunicare l'arrivo diretto o indiretto dalla Repubblica Democratica del Congo e dall'Uganda. Nessun allarme, dice intanto il Ministero della Salute. Caterina Dall'Oglio.
5: È basso il rischio che in Italia si diffonda il virus Ebola, in particolare il nuovo ceppo Bundibugyo. Però il focolaio nato in Congo e in Uganda ha spinto l'OMS a dichiarare un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale. Per questo il Ministero della Salute ha messo in campo delle procedure per tutti coloro che entrano in Italia dopo essere stati nei due paesi in questione nelle ultime 3 settimane. I viaggiatori saranno classificati in 5 livelli di rischio a seconda delle aree in cui sono stati le persone a cui sono stati esposti. Il governo impone a compagnie aeree, armatori navali, porti e aeroporti di collaborare. A tutti i viaggiatori che provengono dai due paesi bisognerà consegnare i moduli previsti prima che entrino in Italia per velocizzare la pratica. Una questione diversa riguarda i casi sintomatici. Se i sintomi dovessero emergere durante il viaggio, andranno comunicati al personale di volo e l'aereo potrà atterrare solo all'aeroporto sanitario di Fiumicino. Caterina Dall'Oglio, linea allo studio.
0: Il capo dello Stato Mattarella ha conferito l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana ai 3 sommozzatori finlandesi che hanno recuperato i corpi dei sub italiani morti alle Maldive. Oggi intanto i funerali della docente universitaria Monica Montefalcone e della figlia Giorgia. Alessio Orlandi.
6: Parenti, amici, studenti e tanta tanta gente comune. Per l'ultimo saluto alla professoressa Monica Montefalcone e a sua figlia Giorgia, morte insieme ad altre 3 persone in una grotta subacquea alle Maldive, la chiesa di San Francesco di Pegli era piena. Circa 2000 persone hanno applaudito l'uscita dei feretri al termine della funzione religiosa celebrata dall'arcivescovo di Genova. La morte non ha l'ultima parola, ha detto Monsignor Marco Tasca. Presenti alle esequie anche molti docenti, colleghi della professoressa Montefalcone. Sempre questa mattina a Padova sono stati invece celebrati i funerali di Gianluca Benedetti, il capo barca 44enne, il primo ad essere ritrovato dai soccorritori. E proprio ai 3 sommozzatori finlandesi il Presidente della Repubblica ha conferito l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana per essersi distinti nelle operazioni di recupero dei corpi dei subitaliani. Intanto vanno avanti le indagini della Procura di Roma per ricostruire quanto successo ai 5 nostri connazionali morti nelle profondità dell'atollo di Vaavu. Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: 2 arresti per la morte della bimba di 2 anni trovata senza vita a Bordighera in Liguria lo scorso 9 febbraio. I fermati sono la mamma della piccola e il compagno 42enne della donna. L'accusa per entrambi è di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Luigi Ferraiuolo.
7: È stata disumana l'agonia della piccola Beatrice che sarebbe morta a Bordighera per gli abusi della madre e del compagno. La bambina di 2 anni fu trovata morta lo scorso 9 febbraio nella casa in cui viveva con la madre e le sorelle. La madre, Emanuela Aiello, fu arrestata immediatamente. Ora è stato arrestato anche il compagno Manuel Iannuzzi, già indagato dalla procura di Imperia. Le accuse sono di maltrattamenti aggravati dalla morte. A incidere in maniera decisiva sull'inchiesta è stato il contenuto del telefono cellulare sequestrato a Iannuzzi. Al suo interno gli investigatori avrebbero trovato immagini e video di estrema gravità, fotografie della bambina con il volto tumefatto, immagini compatibili con successive fasi di presunti pestaggi e soprattutto un video in cui la minore, appena 2 anni, viene costretta a fumare una sigaretta, mentre gli adulti presenti ridono e la bambina scoppia in lacrime, un materiale che secondo gli inquirenti restituisce un quadro di reiterate condotte violente e di sistematica sopraffazione ai danni della piccola. Ulteriori riscontri emergono dalle dichiarazioni delle 2 sorelline. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
0: Avrebbe ucciso la moglie con diverse coltellate, poi chiamato lui stesso le forze dell'ordine, è venuto nella notte a Ferrara l'uomo, il 52enne Vladimiro Lombardi, è stato arrestato, portato in questura dove si è avvalso della facoltà di non rispondere alle prime domande del PM. La vittima è la 50enne Samantha Zironi. Un alpinista è morto precipitando dalla parete nord. Gran Paradiso in Valle d'Aosta, l'incidente stamani, due compagni di cordata illesi sono stati recuperati dall'elisoccorso e condotti a valle. Sull'incidente indaga la Guardia di Finanza di Entrè. Pollino Rosso su strade e autostrade oggi per l'avvio del ponte del 2 giugno, un inizio complesso per i disagi creati da una manifestazione ambientalista al Brennero, ma anche per un sabotaggio alla linea ferroviaria che porta proprio al confine austriaco. Antonella Mazzateruè.
8: Protestano in difesa della salute contro l'inquinamento e il rumore provocati dal costante aumento del traffico di camion. I manifestanti austriaci, mobilitati dal piccolo comune di Matreiam Brenner, si sono riversati lungo l'autostrada che attraversa il passo del Brennero, chiusa fino alle 19. Sul versante italiano la 22 ha interrotto il tratto della barriera di Vipiteno in direzione nord e le uscite di Bressanone Valpusteria, Bressanone zona industriale, chiusa Val Gardena. La situazione è regolare, mentre oltre confine sono oltre 200 gli agenti dispiegati in Tirolo, il cui governatore Anton Mattel, sostenendo le richieste della popolazione, ha assicurato di aver inoltrato il pacchetto di rivendicazioni a Vienna, Berlino, Roma e Bruxelles, perché afferma occorre puntare sulla parità di costo tra strade e rotaie attualmente inesistente, ma anche sulla circolazione ferroviaria tra il Brennero e Verona. Intanto si registrano disagi e rallentamenti per un incendio all'alba a centraline elettriche a qualche chilometro nord della città scaligera, sul rogo che secondo Trenitalia è stato un atto doloso, indaga la Digos. Antonella Mazzateruel, allo studio.
0: Ponte del 2 giugno nel segno della cultura per molti italiani che si spostano in questi giorni di vacanza legati alla Festa della Repubblica, molti musei aperti e le mostre in corso. Clara Iatosti.
9: In questo lungo ponte che il 2026 ci sta regalando, l'offerta culturale si fa particolarmente interessante. Per celebrare l'80° anniversario della Repubblica è stata confermata dal Ministero della Cultura l'apertura gratuita di musei, parchi archeologici e siti culturali statali. Non solo cancelli e portoni spalancati anche nella tradizionale giornata di riposo del lunedì. Si entrerà nei consueti orari, con prenotazione ove prevista. L'invito per cittadini e turisti è riscoprire il patrimonio culturale italiano, dai grandi siti ai tesori meno conosciuti, disseminati lungo la penisola. Molti stanno già visitando le città d'arte, ma il suggerimento è proprio quello di lasciarsi sorprendere dai borghi, dalle regioni, dai territori del bel paese meno inflazionati dal turismo di massa. Clara Iatosti, linea allo studio.
0: Lo sport e il calcio, orario anomalo per la finale di Champions League, da poco in campo a Budapest Paris Saint-Germain e Arsenal che si contendono il titolo di campioni d'Europa, attualmente il risultato è 1-0 per l'Arsenal. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione

esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899. Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura. Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e su aisaimpianti.it.

0: Un saluto alle nostre amiche radioascoltatrici e ai nostri amici radioascoltatori e benvenuti alla 33esima e ultima puntata della prima stagione dell'Almanacco del Giorno Pop. Chi vi parla è Alessandro Ferri e qui con me c'è...
1: Per l'ultima volta, Carlo Pasqui!
0: Per l'ultima volta quest'anno, poi troveremo il modo, insomma, di organizzare una nuova stagione.
1: Scopriremo come cosa faremo da grandi poi.
0: Durante l'estate ci inventeremo delle cose bellissime, ma intanto già c'è una novità perché oggi non vogliamo tagliare nulla, quindi vi beccate esattamente quello che diciamo anche quando ci impappineremo, ve le ascoltate così come viene. Sei d'accordo, Carlo?
1: Il problema ce l'ho più io che te di solito, quindi.
0: Ma ormai dopo 33 puntate siamo diventati pratici, quindi.
1: Allora, rispetto alle prime effettivamente sì, però vediamo.
0: Dobbiamo essere coraggiosi e lanciare il cuore oltre l'ostacolo. Allora, il primo blocco di questa puntata è dedicato ovviamente al cinema e chiudiamo in bellezza con un film meraviglioso che Carlo non ha visto.
1: Come spesso capita.
0: Ma anch'io non ne ho visti tanti, nel senso, può capitare. Però questo per un nerd, per una persona insomma pop come noi siamo, è assolutamente un film da aver visto e da vedere. Se non l'hai visto per la prima volta lo devi vedere, insomma.
1: Però piccola curiosità per i nostri ascoltatori,
0: ancora non sanno di cosa stiamo parlando,
1: il primo film di cui abbiamo parlato non l'avevi visto te, era Birdman.
0: È vero.
1: E l'ultimo non l'ho visto io.
0: Ed era
1: la chiusura del cerchio.
0: Era voluta questa cosa oppure no? Ma il film meraviglioso di cui parliamo oggi è Indiana Jones e l'ultima crociata, uscito il 24 maggio del 1989, tantissimi anni fa, ma ancora è fresco come se fosse uscito oggi. Allora, è un film in cui il protagonista ovviamente è Indiana Jones, il regista è Sua Maestà
1: Steven Spielberg,
0: il nostro regista preferito, o almeno il mio, però insomma anche Carlo è costretto a... No, ma io preferivo Kurosawa.
1: Comunque sempre con la mano di George Lucas, perché il soggetto
0: c'è, ovviamente c'è in mezzo anche George Lucas, perché Indiana Jones l'hanno ideato insieme, e in questo caso Indy va a combattere ancora una volta contro i nazisti, ma non più in località esotiche, nei Predatori dell'Arca Perduta si era nel deserto e anche nel Tibet all'inizio, nel Tempio Maledetto si era in India, sempre anche lì partendo dalla Cina e poi dal Tibet. Invece questa volta siamo in Europa, anzi il film inizia a Venezia, quindi è anche bello perché la prima sequenza è tutta in Italia, poi si prosegue in Germania e si va avanti fino ad arrivare appunto nella terra promessa, diciamo, si va verso il Medio Oriente con la scena finale che forse in tanti ricorderanno appunto in questo tempio che poi è quello di Palmira, se non ricordo male. Comunque siamo appunto in Siria.
1: Il soggetto del film, tra l'altro, è una cosa di cui abbiamo già parlato pochissime puntate fa.
0: Esatto, abbiamo parlato del Codice da Vinci, anche in questo caso si parla del Santo Graal e Indy, vabbè, tanto questo non l'hai visto, ma la saprei.
1: Sì, più o meno, certo.
0: Praticamente alla fine beve il contenuto del Santo Graal, perché lui scopre qual è il vero Santo Graal, e su questo non possiamo fare spoiler, anche se ormai dopo quanto, 50 anni o quasi, no, 40 anni che è uscito il film, si potrebbe anche... No,
1: non l'ho visto,
0: meglio
1: fammelo vedere.
0: Cosa c'è di bello in questo film? Tutto, perché è veramente costruito perfettamente, è un film godibile da

0: inizio alla fine, con attori molto bravi, e in particolare, oltre a Harrison Ford, che ovviamente è indiana, c'è anche il padre, che è interpretato da Sean Connery.
1: Dici quella curiosità che mi hai detto prima fra Sean Connery e
0: La cosa incredibile è che effettivamente uno, guardando il film, vede la differenza d'età, perché Sean Connery viene, insomma, vestito in modo quasi ridicolo, potremmo dire, perché lui fa la parte del vecchio professore, ma un professore che è più da biblioteca che da azione, mentre invece Indy è il professore bellissimo, un po' figo, che invece va a fare le sue avventure nei luoghi più improbabili. Tuttavia Harrison Ford aveva solamente 12 anni meno di Sean Connery, quindi in realtà lo Sean Connery di Indiana Jones e l'ultima crociata era appena più grande. Tuttavia viene truccato in modo da sembrare il padre. Tra l'altro, questo film, mi sono dimenticato di dirlo, ha anche una bellissima sequenza iniziale, non so, anche questa forse Carlo l'hai sentita nominare, c'è anche su YouTube, è la sequenza ambientata quando Indy è un ragazzino e quando incontra per la prima volta i serpenti, che lui si trova in questa specie di Grand Canyon e poi ci sono i ladri che lo inseguono.
1: E anche qui è interessante perché Indiana Jones da giovane era
0: River Phoenix. Fratello di Joaquin Phoenix, che purtroppo ci ha lasciato troppo giovane veramente, però a quell'epoca era una promessa del cinema americano. Poi vabbè, ovviamente ci sono anche gli altri, c'è Julian Glover e insomma John Rhys Davies, ci sono gli attori che già conoscevamo, insomma, della saga di Indiana Jones. C'è la musica di John Williams, che anche questa volta vi faremo ascoltare. Credo che noi abbiamo reso più soldi di royalties a John Williams di qualunque altra trasmissione nella storia della radiofonia mondiale, ma è sempre un piacere, perché John Williams ha questa capacità, come aveva Ennio Morricone, come avevano altri grandi compositori, veramente di in qualche modo dare l'atmosfera, anche veramente scegliendo poche note.
1: Che non vinse l'Oscar direttamente, però c'è il miglior montaggio sonoro, sì.
0: Quindi anche questo è una qualità del film. Una delle scene più belle è quella sullo Zeppelin, che veramente va assolutamente vista. Vi ricordo anche che c'è la scena nelle catacombe di Venezia proprio all'inizio, e addirittura in quella scena ci sono tantissimi topi, come del resto c'erano nel Tempio Maledetto, però per evitare problemi in realtà furono usati dei topi sterilizzati, diciamo, che erano privi di malattie, in questa maniera non c'erano rischi per la troupe quando andava a girare. Tra l'altro, nella scena dello Zeppelin che vi ho citato prima, un aneddoto interessante è che faceva così caldo che Sean Connery girò tutta la scena, che tanto era inquadrata, diciamo, dal tavolo in su, quindi non si vedeva sotto, senza i pantaloni, e pare che l'abbia fatto anche Harrison Ford. Questo aneddoto,
1: quando lo guarderò anche io, farò caso a questa cosa.
0: Ma ovviamente chi sta ascoltando questa trasmissione non sa che in questo momento noi, in onore di Sean Connery, siamo senza pantaloni,
1: che comunque oggi è molto caldo effettivamente.
0: Quindi l'anno prossimo, quando faremo la seconda stagione in vodcast, quindi ci vedrete anche, non potremo più farlo, però
1: no, ci faremo,
0: oppure mettiamo una bella coperta,
1: esatto, ci faremo riprendere dal busto in su.
0: Allora, abbiamo veramente detto alcune cose, ma la cosa migliore quando si parla di questi film è guardarli, quindi l'invito ovviamente a guardarsi tutta la trilogia di Indiana Jones. Scusate, dico la trilogia perché i due film successivi, Indiana Jones e i Teschi di Cristallo, il quadrante del tempo un pochino meglio. Tra l'altro, proprio in questi giorni verrà proiettato su Canale 5, se non ricordo male. È un pochino meglio, però non è più il film.
1: Io sono appunto una persona bruttissima, i primi due l'ho visti.
0: E poi gli ultimi due?
1: No, questi. i primi due, il primo e il secondo film, e poi mi ero fermato e non ho mai visto il terzo.
0: Ah, vedi, allora, la trilogia originale è straordinaria, cioè veramente, e anzi vi dirò, senza absit ignuria verbis, come dicevano gli antichi, forse quello un po' più lento, un po' più, è proprio il primo, è I Predatori dell'Arca Perduta, che rimane un capolavoro, però diciamo, Il Tempio Maledetto e I Predatori dell'Arca Perduta sono, scusate, e appunto quello di cui stiamo parlando oggi, cioè L'Ultima Crociata, sono sicuramente quelli più godibili come brano. Ovviamente ci ascoltiamo la Raiders March, quindi la marcia dei predatori, che è poi la colonna sonora di tutti i film di Indiana Jones a cura di John Williams.

0: era la Raiders March di John Williams, ovvero la colonna sonora di Indiana Jones e l'ultima crociata, ma anche il Tempio Maledetto, ma insomma tutti i film della saga di Indiana Jones. A questo punto passiamo a parlare dell'ultimo disco di questa stagione di Almanacco del Giorno Pop, e ovviamente non possiamo non parlare di un disco che tra l'altro nella prima classifica di Rolling Stone dei 500 album più importanti di tutti i tempi era stata messo al primo posto. Quindi effettivamente uno dei dischi più belli della storia della musica, e non è perché lo dice Alessandro, ma perché effettivamente anche la critica lo ha riconosciuto.
1: Strano che non avevamo mai parlato di questo gruppo finora. Effettivamente, a pensarci,
0: no, però effettivamente i Beatles, abbiamo parlato di Paul McCartney, no? Sì, comunque insomma abbiamo parlato in qualche modo dei suoi componenti, però dei Beatles proprio ancora non avevo inserito niente. E effettivamente Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, quindi la banda dei cuori solitari del sergente Pepe, è uno dei più importanti dischi della storia della musica pop rock. Viene pubblicato nel maggio del 1967, quindi diciamo sono passati diversi anni, ma rimane ancora oggi un disco di grande rilevanza. Forse non è il più bello dei Beatles, qui bisogna essere onesti, perché effettivamente c'è più ricerca musicale magari nell'album bianco o in Abbey Road, però effettivamente questo è quello più, come dicono oggi, iconico, quello più emblematico. Voi anche per questa copertina meravigliosa, sicuramente tutti voi l'avrete in mente, se non ce l'avete andate su Google e cercate Sgt. Pepper's e troverete una copertina veramente bellissima, con tantissimi personaggi, con appunto tantissime storie che poi ritroviamo all'interno di questo disco.
1: Che questo poi è la storia di come siamo arrivati a questo disco, è quella dei Re Acuti.
0: Sì, effettivamente la puntata dei Simpson dove loro creano il gruppo, diciamo, barbershop, e effettivamente è ispirata alla storia dei Beatles. C'è anche Yoko Ono che si mette con Barney, una storia abbastanza interessante. Va detto che questo disco è rivoluzionario anche perché è uno dei primi concept era una modalità di fare dischi molto di moda negli anni 70, ma che inventano, come mille altre cose, i Beatles, cioè un disco a tema, su un unico grande tema, perché effettivamente la storia, cioè tutto quello che viene raccontato è appunto questa esibizione, questo concerto di questa banda di cuori solitari che poi sono i Beatles come appaiono nella copertina del disco, in qualche modo le canzoni sono collegate, non in modo particolarmente accentuato, però effettivamente rispetto al passato il disco non è più una raccolta di singoli sparsi, c'è una logica di fondo. In particolare è molto interessante il passaggio dalla prima alla seconda canzone, perché alla fine di Sgt. Pepper's, proprio il brano di apertura, c'è il gruppo che presenta questo giovane cantante che si esibirà, che si chiama Billy Shears, ma è Ringo Starr, ed è Ringo Starr che poi canta With a Little Help from My Friends. In questo disco appunto ci sono brani epocali come Lucy in the Sky with Diamonds, per esempio, che poi in tanti dissero in realtà è la sigla per LSD, è stata scritta apposta da John Lennon per in qualche modo sponsorizzare la droga addirittura. Forse non arriviamo a questi punti, ma è interessante perché quando qualche anno dopo fu scoperto il più antico australopiteco, c'era appunto questo scheletro del più antico australopiteco trovato nella Rift Valley, fu chiamato Lucy in onore di Lucy in the Sky with Diamonds. Quindi questo è interessante, lo diciamo sempre a scuola quando insegniamo la preistoria.
1: Uno dei primi ricordi di scuola è Lucy.
0: La povera Lucy. Poi c'è anche un brano molto carino che si chiama When I'm 64, dove c'è Paul McCartney che racconta quando sarà vecchio, quando avrà 64 anni, ormai ne ha molti di più e continua a cantare. Proprio in questi giorni sta presentando il suo ultimo album, sta facendo delle apparizioni in televisione e canta anche, vi dico, povero Paul, non gli si può dire niente perché veramente lui è uno dei maestri della storia della musica pop. Insomma, forse la voce non è più quella di un tempo, ma altri brani bellissimi, per esempio Lovely Rita, dove c'è John Lennon che in qualche modo dichiara il suo amore per questa vigilessa che gli ha messo una multa. Getting Better è bellissima, ma anche appunto c'è ovviamente da ricordare A Day in the Life, che è il brano conclusivo con un gran finale orchestrale, ed è molto particolare perché appunto unisce di fatto fatto due canzoni, una di John e una di Paul, ed è uno appunto dei capolavori della produzione dei Beatles. Addirittura sappiamo che nella versione originale del disco c'era anche un tono di 15 kHz udibile solo dai cani, quindi evidentemente era un disco rivolto anche ai nostri amici animali.
1: Che anche se qui forse li faceva più innervosire che altro,
0: sì, infatti, poveri cani. Ora non so se c'è ancora, ma c'è anche l'accordo finale di A Day in the Life che viene fatto durare per troppo tempo proprio appositamente, perché era una ricerca, c'è tantissima ricerca musicale dietro questo disco. Tra l'altro, nella famosa copertina c'è anche un aneddoto un po' particolare, perché si dice che addirittura John Lennon voleva che apparissero anche Gesù Cristo e addirittura Adolf Hitler, però poi giustamente ha pensato che fosse più opportuno rimuoverli.
1: E anche Gandhi tolto dalla EMI direttamente, perché avevano paura di offendere il mercato indiano.
0: Eh sì, perché come forse sapete, insomma, in India Gandhi è sì padre della patria, ma è anche oggetto di contestazione. Insomma, un altro disco veramente meraviglioso, e penso che sia opportuno concludere questa prima stagione con un riferimento ai Beatles, che sono veramente il gruppo più innovativo della storia del rock e del pop internazionale. Ancora oggi sono, insomma, ci possono illuminare in qualche modo. Tu, Carlo, come sei messo con i Beatles? Sei un grande fan o...
1: Domanda trabocchetto di Alessandro. tan. Quando mi ha iniziato a dire no, perché c'è queste canzoni, tu li conosci, eccetera, ovviamente se le sento le conosco, però poi non sono, conosco più i Queen per controparte,
0: ecco. Quindi durante l'estate il tuo prossimo compito che ti assegno da professore è di ascoltarti, allora, diciamo, almeno Revolver, Sgt. Pepper's, il disco bianco, Abbey Road, mettiamoci anche Let It Be, così tanto per, insomma, no, veramente sono dei dischi che hanno formato la musica, quindi vanno ascoltati e ancora oggi hanno il loro valore. Tra l'altro, vi segnalo, pochi giorni fa si è concluso il programma di Stephen Colbert sulla CBS negli Stati Uniti. Colbert era presentatore, appunto, erede, diciamo, di David Letterman, quindi il famoso Tonight Show, e sostanzialmente ha voluto come ultimo ospite prima della chiusura del programma proprio Paul McCartney. Insieme hanno cantato Hello Goodbye, che è una delle canzoni, non di questo disco, però era un singolo famosissimo dei Beatles di quegli anni, e credo che appunto chiudere con i Beatles possa essere un'ottima scelta.
1: Quali canzoni ci presenti?
0: Come canzone che vi proponiamo per questa questo affondo, questo approfondimento su Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, è la più carina del disco, che poi fu interpretata in modo molto più intenso da Joe Cocker al Festival di Woodstock, ovviamente With a Little Help from My Friends, con un piccolo aiuto da parte dei miei amici, cantata da Ringo Starr nella parte di Billy Shears, che tra l'altro è citata anche in Cucurucucu di Franco Battiato.
1: Paloma,
0: a un certo punto dice With a Little Help from My Friends, quindi la cita direttamente. Quindi ci ascoltiamo Ringo Starr.

0: Questa era With a Little Help from My Friends dei Beatles.
1: Bravo, io non sarei stato in grado di dirla, quindi fatto
0: With
1: bene.
0: A Little Help from My Friends.
1: Bravo. Ora riparliamo di Sean Connery.
0: Riparliamo di Sean Connery perché tutto si tiene, ma riparleremo anche di Paul McCartney, quindi in realtà è tutto collegato, perché appunto l'ultimo personaggio letterario di cui dobbiamo parlare in realtà non è James Bond, ma il suo autore, cioè Ian Fleming, che nacque il 28 maggio del 1908, quindi ci sembrava opportuno citare questo personaggio un po' a metà tra la finzione e la storia, perché anche la sua biografia è veramente affascinante, e che è l'inventore anche di uno dei personaggi pop più noti di tutti, appunto James Bond. Ian Fleming nasce a Londra, il padre era appunto membro, diciamo, del Parlamento britannico, morì durante la Prima Guerra Mondiale e addirittura il suo necrologio fu scritto da Winston Churchill, quindi era un personaggio di grande importanza. Lui fu espulso dal prestigioso collegio che frequentava, che era Eton, quindi forse il più prestigioso college inglese. Pare addirittura avesse contratto la gonorrea, quindi diciamo aveva delle frequentazioni abbastanza allegre, e quindi fu mandato a imparare le lingue in Europa. Proprio grazie a queste competenze riuscì a entrare nella diciamo nell'intelligence della marina inglese, e qua inizia a imparare il lavoro delle spie, perché lui effettivamente fece parte proprio dell'esercito britannico, di questa parte appunto dedicata a ai servizi segreti nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Si dice anche che abbia organizzato svariate iniziative, imprese molto segrete, come per esempio quelle che servivano a recuperare i codici della macchina Enigma. Quindi non so se ti ricordi appunto il gioco dell'imitazione, Imitation Game, che ci racconta proprio di come Alan Turing riuscì a far decodificare la macchina Enigma di fatto inventando i computer, quindi cambiando la storia dell'umanità.
1: Non sono neanche sicuro che non appaia proprio nei film, perché ho questo vago ricordo che forse a un certo punto viene citato. Tra l'altro è molto particolare questa cosa, che nelle storie di questi anni c'è molto spesso la cosa, viene buttato fuori da scuola, i genitori lo mandano al giro per l'Europa, sempre
0: sì, diciamo anche genitori abbastanza abbienti, che però effettivamente ti danno queste possibilità.
1: Mi è rivenuto un flash su questa cosa, ricordo che alcuni anni fa, io l'ho vista su Sky, non mi ricordo da chi era prodotta, fecero proprio la serie su Ian Fleming, perché effettivamente la sua storia
0: è più avventurosa,
1: è
0: quasi
1: molto, sì, è molto particolare, e infatti le sue vicissitudini personali hanno portato poi a sapere cosa andava a scrivere, perché erano cose di cui lui conosceva.
0: Si intendeva. E in effetti, appunto, lui, diciamo, quando dopo la Seconda Guerra Mondiale ottiene, diciamo, questa possibilità di avere un periodo di ferie piuttosto lungo, insomma, 2 o 3 mesi all'anno, come professori. È una leggenda, vi dico, è una leggenda. Però lui le passava, a differenza dei professori, nella sua tenuta in Giamaica.
1: Non ti tirare la zappa nei piedi.
0: No, lui passava questi mesi di vacanza nella sua tenuta in Giamaica, che si chiamava Golden Eye, e chi conosce James Bond insomma avrà sentito questo nome, quindi Occhio d'Oro, e qua si mette a scrivere, comincia a scrivere appunto i suoi 12 romanzi e le 2 raccolte di racconti dedicate a James Bond. Parte con Casino Royale, ma poi ce ne sono altre famosissime: Vivi e lascia morire, Dalla Russia con amore, Licenza di uccidere, Goldfinger, Operazione Tuono. Insomma, da ognuna di queste è stato tratto un film, anzi il successo della saga di James Bond è inarrestabile, perché ancora oggi sono passati decenni e decenni dal primo film, appunto, che era Licenza di uccidere, ancora oggi esiste il personaggio di James Bond, un po' come appunto è capitato appunto con altri personaggi della storia pop, addirittura è sopravvissuto all'attore che lo interpreta, nel senso che Sean Connery ha interpretato i primi film, ma nei film seguenti sono stati individuati altri attori: Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan, Daniel Craig.
1: E siamo pronti al prossimo, perché è proprio notizia di questi
0: ora deve essere
1: giorni.
0: L'hanno già individuato?
1: No, c'è la shortlist, ora non mi ricordo i nomi, però c'è Superman, Henry Cavill,
0: Henry Cavill, sì.
1: Sì, avevano parlato anche del Tom Holland, Henry Cavill, Tom Tom Holland, Spider-Man. Che,
0: ma Tom Holland è magrolino, insomma.
1: E avevano parlato anche di fare il primo James Bond.
0: La prima Jenna Bond, Jenna Bond. Chiamiamola. Quello sarebbe interessante.
1: Jane Bond.
0: Jane, scusami.
1: Mettiamo Jane Bond.
0: Gianna Bond. Tra l'altro il nome James Bond, non so se lo sai, ma viene scelto in realtà proprio come nome banale, perché l'idea era una spia non si deve far riconoscere, e quindi Fleming trovò nella sua libreria questo libro di ornitologia, quindi una scienza evidentemente ritenuta piuttosto tranquilla, e l'autore era un tale James Bond, e quindi usò questo.
1: Era il Mario Rossi.
0: Sì, appunto, come per dire, proprio un nome non avventuroso. Però effettivamente il successo fu straordinario, e quindi diciamo è nato un personaggio che ha inciso sulla cultura pop. Cultura pop che abbiamo voluto raccontare in questa trasmissione nelle sue 33 puntate, quindi probabilmente vi avremo annoiato. Tra l'altro inizialmente l'idea era di fare puntate di un quarto d'ora, e poi spesso andiamo ben oltre 40 minuti.
1: Un quarto d'ora a blocco.
0: Un quarto d'ora a blocco, spesso andiamo ben oltre 40 minuti, ma siamo veramente contenti di aver potuto svolgere questo viaggio, intraprendere questo viaggio attraverso la cultura pop sulle frequenze di Radio Incontri, che le ricordo per l'ultima volta: 88.4, 92.8 FM, ma c'è anche il DAB sulla Radio Digitale Toscana. Ma potete ancora ascoltarci in streaming.
1: Fammelo dire a me per l'ultima volta: www.radioincontri.org.
0: Ecco, e potete anche riascoltare i nostri podcast. Quindi, se durante l'estate vi sentite soli, volete sentire un po' dell'almanacco, potrete farlo.
1: Ma vi fa come la melatonina, poi volendo
0: addirittura siamo così noiosi.
1: No, lo dici sempre te, io dico sempre animo Ale, animo.
0: Ora ovviamente dobbiamo ringraziare anzitutto chi ci ha permesso di andare in onda, quindi partiamo da Don Ottorino Cosimi e Carla Rossi di Radio Incontri in Blu, Marco Pieroni che ha accolto questo progetto, Lucrezia Rocchi che ci ha diciamo registrato la voce appunto della sigla, e io ovviamente non posso non ringraziare Carlo Pasqui che è alla sua prima prova di podcaster, di autore di trasmissione radiofonica. Forse, secondo me se l'è cavata anche bene.
1: O se no, ora dice così, poi verrò licenziato in tronco.
0: Sì, sì, il prossimo anno ovviamente la faccio da solo. No, è più probabile che lui mi lasci da solo il prossimo anno. Più che altro perché si capisce che per realizzare una trasmissione, quando uno si mette a farlo, si rende conto che realizzare una trasmissione radiofonica richiede anche un certo impegno, trovare le canzoni, trovare le cose da dire. Effettivamente, quando uno ascolta, pensa che sia tutto fatto. In realtà c'è veramente molto lavoro, però devo dire che Carlo si è impegnato tanto, è entrato anche lui nel mondo della produzione radiofonica.
1: I miei ringraziamenti a te fammi di fare da solo, perché ti stavi quasi autofacendo.
0: Che bravo.
1: mi risparmiava la fatica, però effettivamente su questo ringrazio tanto Ale, perché effettivamente così all'inizio si pensa che fare un programma radio è tutto molto semplice, basta metterci la voce e un po' di idee. Però io mi rendo conto, la prima puntata che abbiamo registrato durava un'ora e mezzo, e per tagliarla è stato in grande fatica, perché io mi impappinavo in continuazione. Se ora si riesce a fare una puntata come oggi, in cui non ci sono tagli, tutto quello che noi stiamo dicendo è tutto quello che stiamo dicendo, tutto quello che sentirete, ci è voluto mesi comunque di prove, e ovviamente dipende anche un po' dalla stanchezza e eccetera, però oggi sembra che è venuto tutto bene fino qui, quindi grazie Alessandro.
0: Siamo ancora in tempo a fare qualche disastro.
1: Grazie Alessandro per questa esperienza, grazie anche da un punto di vista proprio personale, perché veramente ho imparato a fare un podcast. Sarei in grado, fra virgolette, anche di riuscire a registrarlo da solo, ma non lo farò, perché non ti libererai di me.
0: Aiuto.
1: Non vi libererete di noi, e quindi niente, grazie per tutto questo quasi anno passato insieme, quasi.
0: E quindi a questo punto lanciamo l'ultima canzone,
1: che non so qual è, mi sono perso.
0: Prima abbiamo parlato dei Beatles, quindi ora parliamo di James Bond. Qual è il link fra queste due cose? È la bellissima colonna sonora di Vivi e Lascia Morire, che in inglese è Live and Let Die, cantata dai Wings di Paul McCartney. Un grande arrivederci alla prossima stagione dell'Almanacco del Giorno Pop.
1: Ciao a tutti.

Avete appena ascoltato Almanacco del Giorno Pop, un programma di Alessandro Ferri e Carlo Pasqui. Cerca i nostri podcast su www.radioincontri.it.

0: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
1: La voce di chi vive il territorio.
2: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri.

0: Domenica, un giorno per te. Rubrica religiosa a cura di Romano Scaramucci.
1: Un saluto a tutti voi cari amici che siete all'ascolto di Radio Incontri in Blu Cortona, benvenuti da Romano Scaramucci alla rubrica religiosa della domenica, o meglio del fine settimana. Siamo giunti alla Domenica della Santissima Trinità, una domenica dedicata all'amore, al dialogo di amore, che è il punto centrale della religione cristiana e dell'annuncio che Gesù ha fatto. Ma passiamo subito al Vangelo di Giovanni, al capitolo 3, un testo molto breve, ma come sentirete pieno di significato. In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: Dio ha tanto amato il mondo da dare il figlio unigenito perché chiunque crede in lui non vada perduto ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Nella festa della Santissima Trinità, dunque, l'Evangelista Giovanni ci invita a vedere in Gesù il suo concretamente farsi uomo, il farsi uomo nella sua vita, soprattutto nella croce, perché questo è il senso pregnante dell'espressione dare il figlio. Ci invita questa pagina del Vangelo a guardare con attenzione a questa sorprendente profondità e gratuità dell'amore di Dio Padre. Il verbo dare significa spesso in Giovanni donare, e si noti la sottolineatura, il figlio unigenito. Il Padre ci ha fatto dono quindi del suo figlio amato e unigenito. Si noti anche un'altra cosa, l'universalità della destinazione del dono. Destinatario è il mondo intero. L'Evangelista poi prosegue dicendoci che Dio ha mandato il Figlio per salvare il mondo e non per giudicarlo. Questo non toglie che la presenza del dono però determini in qualche modo una crisi. Il dono del Padre può essere accolto o rifiutato, è una scelta. Nel giudizio Giovanni vede non tanto l'evento futuro, quello che ci rimanda alla fine, quanto una realtà attuale, presente, operante nella storia dell'uomo. E si direbbe che non sia tanto Dio a giudicare quanto l'uomo stesso con il proprio comportamento. Col suo rifiuto, con la sua accettazione dell'amore che è evidente in Gesù, infatti credere significa riconoscere, accogliere il dono di Dio nella propria vita. Ecco, l'uomo si costruisce o bene o male, o luce o tenebra. Nonostante l'importanza che la Trinità riveste per la fede cristiana, si ha a volte l'impressione che per molti sia niente di più di una verità da credere, un mistero del tutto incomprensibile. Ma in realtà è un mistero che in qualche modo emana una luce. Di fronte alla rivelazione della Trinità non ci è richiesto soltanto il silenzio, ma anche di approcciarci, diciamo così, con stupore, con meraviglia, ma anche con gioia, perché si tratta di una realtà, sì, è vero, inaccessibile, molto più grande di noi, ma si tratta anche nello stesso tempo di una realtà che, come dicevo, è piena di luce. L'uomo stesso ne viene illuminato, rischiarato in qualche modo. Conoscendo il Padre, il Figlio e lo Spirito, intravediamo dunque che Dio è nella sua intimità, nel suo intimo più profondo, un dialogo di amore fra tre persone. Nella sua natura più nascosta, nessun uomo l'avrebbe scoperta se Gesù non ce ne avesse parlato. Dio è una realtà di comunione, direi una famiglia, una grande famiglia. È questa l'originalità della concezione cristiana di Dio e dell'esistenza. Ed è qui che l'uomo trova la spiegazione più vera a se stesso. L'uomo sente insopprimibile la nostalgia della comunità, della solidarietà, del dialogo. Ne ha bisogno per vivere, ne ha bisogno per crescere, ne ha bisogno più dell'aria che respira. È una constatazione che tutti facciamo, che tutti gli uomini fanno, ma è soltanto alla luce della Trinità, di questo mistero, che questa constatazione acquista una profondità. Siamo fatti per incontrarci, siamo fatti per dialogare, per metterci in relazione, siamo fatti in un solo verbo, siamo fatti per amare, perché ricordiamocelo, siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio che è amore. Dio è, appunto, per quanto ci è dato capire, una comunità di amore. La vocazione alla comunità è la traccia della Trinità nell'uomo. Ed eccoci giunti ai santi della prossima settimana, che va dal 31 maggio al 6 di giugno. E la Chiesa ricorda San Silvio il 31 maggio, il 1 giugno San Giustino, il 2 giugno Sant'Eugenio, il 3 giugno Santa Clotilde, il 4 giugno San Quirino, il 5 giugno San Bonifacio e il 6 giugno infine San Norberto. Oggi vorrei ricordare insieme a voi il festeggiato santo del 2 giugno, Sant'Eugenio. Eugenio I fu papa romano di Roma, si direbbe oggi. Nacque infatti sull'Aventino. Fu eletto papa nel 654, quando il suo predecessore Martino I era ancora in vita, ma fu processato a Costantinopoli dall'imperatore bizantino Costante II e fu anche condannato all'esilio in Crimea. L'accusa era questa: ferma condanna di Papa Martino nei confronti degli eretici monoteliti, i quali riconoscevano in Gesù due nature ma una sola volontà, cioè riconoscevano che Gesù era sia uomo che Dio, ma aveva una volontà, soltanto la volontà di Dio e non anche quella umana, ma questo avrebbe negato l'umanità di Gesù. E quindi fu condannato perché non la pensava in questa maniera. Eugenio I, che fino alla morte di Martino volle considerarsi soltanto un suo umile vicario, ben si guardò dal togliere la condanna e dovette affrontare quindi una situazione, diciamo, di tensione, un po' pericolosa, rischiando in ogni momento di vivere personalmente la dolorosa vicenda di Martino, ma riuscendo però a non derogare dalla sua ferma decisione. Ma ci pensarono gli arabi maomettani a distrarre Costante II dalle controversie religiose, infliggendo alla sua flotta una terribile sconfitta. Eugenio morì nel 657 dopo 3 anni di pontificato duro, impegnativo, ispirato soprattutto ad una indomabile coerenza. Auguri allora a tutti coloro che portano il nome di Eugenio, ma anche alle ragazze o signore che portano il nome molto bello di Eugenia. E auguri naturalmente di buon onomastico anche a tutti coloro che ho nominato e che festeggeranno durante la prossima settimana. Cronache millenarie dalla terra di Arezzo e dintorni. Ed eccoci ancora una volta a guardare al passato, al nostro territorio, a quello che accadeva ai nostri antenati, sia di buono ma anche di cattivo. Iniziamo dal 31 maggio del 1575, quando ad Anghiari fu

dei castelli possano spendere fino a 40 fiorini d'oro per la riparazione del castello di Cennina e fino a lire 40 per quello di Civitella. 3 giugno 250, una notizia quindi antichissima, quasi 2000 anni, due giovani aretini di nobile famiglia e di fede cristiana, dopo essere stati denunciati ed arrestati per ordine di Tiburtius, ministro imperiale, vengono portati lungo il castro e decapitati per non voler abiurare la loro fede. Oggi, sul luogo, resta la chiesa loro dedicata dei santi Pergentino e Laurentino. 4 giugno 1291, l'abate Tedalgardo riedifica in onore della Beata Vergine di San Michele il castello di Rofelle nel Pian del Sorbo, seguito dagli uomini dei castelli di Presale, San Patrignano, Caprile e Finestrelle, comincia a fabbricare con le sue stesse mani, mentre la popolazione di Rofelle assiste a distanza. Ed eccoci al 5 giugno del 1306. Ildebrandino dei Conti Guidi, vescovo di Arezzo, accorda indulgenza a chi visiti il Tempio di San Fedele a Poppi nei giorni dedicati alla Vergine Madre, ai Santi Fedele, Giovanni Evangelista e Michele. Ed eccoci infine al 6 giugno del 1546. Per ordine del Granduca Cosimo I, viene istituito in Anghiari un monte di grano per l'abbondanza, a fine che tutti i tempi i prezzi dei grani stessero a termini e che la piazza fosse sempre abbondante. Altri tempi. Ed eccoci giunti alla frase da leggere insieme, da ricordare per la prossima settimana. Ho scelto per voi una frase di Jean Guiton. La vera semplicità è assai difficile da raggiungere, è la semplicità della luce. Tale semplicità nasce dalla sintesi di più virtù, come la luce bianca è sintesi di più colori. Ed eccoci giunti al momento della musica. Oggi una canzone veramente bella, una ballata struggente, straordinaria, si intitola Slipping Through My Fingers e è tratta dall'album del gruppo degli ABBA intitolato The Visitors, è del 1981. Noi l'ascolteremo però nella interpretazione di Connie Talbot, una cantante britannica diventata famosa nel 2007 perché ha partecipato appunto ad un talent britannico. Ormai i talent vengono fatti un po' in tutto il mondo. La traduzione letterale di Slipping Through My Fingers è scivolando tra le mie dita, un'espressione che anche noi usiamo in italiano e ha il significato di sfuggire di mano, sfuggire tra le dita, e ci si riferisce spesso a qualcosa di prezioso che non riusciamo a trattenere. Il brano degli ABBA, appunto, che fu reso celebre tra l'altro dal musical Mamma Mia, affronta esattamente questo tema, il tema dello scorrere del tempo, ma soprattutto dello scorrere inesorabile del tempo perché i figli crescono e quindi sfuggono dolcemente, qualche volta anche non propriamente in modo dolce, al controllo dei genitori. Nello specifico però di questa canzone, il brano viene cantato nel musical proprio nella camera da letto di Sophie, poco prima del suo matrimonio, mentre sua madre, che si chiama Donna, la sta aiutando a indossare l'abito da sposa e a prepararsi quindi per la cerimonia di lì a poco. La scena cattura l'attenzione per la profonda nostalgia, la grande commozione di una madre che si rende conto di quanto velocemente sia cresciuta la sua bambina, ormai pronta a iniziare la propria vita. E quale genitore nel mondo non ha provato questa emozione in alcuni momenti particolari della propria vita?
E allora ci ascoltiamo questa bellissima opera d'arte, la definisco io,

My Fingers degli ABBA. E con questo Romano Scaramucci vi ringrazia per il gentile ascolto, vi dà appuntamento alla prossima settimana, che vi auguro di trascorrere nel migliore dei modi, e come sempre ciao, a risentirci, ma adesso vai con Slipping Through My Fingers.

AISA Impianti S.P.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo. Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 68-99. Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura. Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e su aisaimpianti.it.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le indomabili della storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

0: più.
1: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
2: La voce di chi vive il territorio.
3: La costola di Adamo, blog di Cecilia Falchi. Ogni mercoledì alle 18:30 su Radio.

profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio. Quanto sono imperscrutabili i suoi giudizi e inaccessibili le sue vie. Infatti, chi mai ha potuto conoscere il pensiero del Signore? O chi mai è stato suo consigliere? O chi gli ha dato qualcosa per primo, sicché abbia a riceverne il contraccambio? Poiché da Lui, grazie a Lui e per Lui, sono tutte le cose. A Lui la gloria nei secoli. Amen.

0: Dio grande e misericordioso, sorga la tua giustizia sulla terra.
1: E il tuo popolo vedrà un'era di fraternità e di pace.

0: fa che le nostre famiglie vivano in serena adesione ai tuoi voleri e in santa armonia.
1: Per essere il riflesso della tua unità d'amore nel Verbo e nello Spirito.

Padre, che hai risuscitato il tuo figlio e in lui hai voluto finalmente sconfitta la morte, aiutaci a vivere nel tempo la sua stessa vita nello spirito e a vedere tutte le cose nella luce radiosa della sua risurrezione.

0: nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: AISA Impianti S.P.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo. Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899. Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura. Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e su aisaimpianti.it. Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura. Un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: e offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: dalla musica alle notizie, Radio Incontri in Blu è con te 24 ore su 24.
1: 24 ore su 24.
0: Ascoltaci in digitale sul MUX, Radio Digitale Toscana.
2: Un viaggio ha senso solo, senza ritorno se non in volo.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi, tu mi hai raccolto come un gatto.

Magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Guardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le Indomabili della Storia, storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto.

viva l'Italia, l'Italia che non muore. Viva l'Italia, presa a tradimento.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Pasqui,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Scarica la nostra app, vai su radioincontri.org e clicca su Google Play.

giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi. Tu chiami

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontro.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

solo si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: l'unica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Almanacco del giorno pop
2: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
1: a cura di Alessandro Ferri e
2: Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

0: Ogni martedì alle 21 apri le porte del tuo salotto alla magia del Caffè Live Show.
1: Caffè Live Show.
0: Solo su Radio Incontri, il tuo compagno di avventure serali.

che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le indomabili della storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

ma come un benvenuta, benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia mie abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: interagisci con Radio Incontri Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

Impianti S.p.A. seleziona nuovi addetti alla portineria e alla stazione di pesatura per l'impianto di recupero totale di San Zeno, Arezzo. Offriamo un inquadramento professionale con una retribuzione annua di circa 30.000 euro. La selezione è riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 6899. Non perdere questa opportunità. Hai tempo fino alle ore 13 dell'8 giugno 2026 per inviare la tua candidatura. Costruisci il tuo futuro con noi. Scarica subito il bando e le istruzioni per candidarti sul sito zerospreco.com e su aisaimpianti.it.

0: Leonardo, che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le Indomabili della Storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio su Radio Incontri in Blu, in DAB su Radio Digitale Toscana, in streaming su radioincontri.org e in diretta su Facebook.

sempre, li abbiamo preso in due. Mi hai preso il cuore e me lo hai messo in gola, mi hai detto non fa niente.